0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

0: Sono le 2 e 52 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: versione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3:43 minuti.
3: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
4: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
3: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
4: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio diffusione, furore in caola esatta.
2: Sono le 4:31.

this house.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Christmas.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Ora, ora esatta.
1: Sono le 5 e 25 minuti. 70, 80, 90.
2: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
2: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
2: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6 e 16 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso, troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Yeah.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

sotto il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

Era oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. In soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi, un'iniziativa che non è rimasta isolata, tanto che anche distributori a marchio EP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento, poi ha preso l'auto e ha investito due persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati e per loro è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Non è stata per ora resa pubblica l'identità o nazionalità, ma si indaga su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC ha comunicato in queste ore che la sospensione delle attività di volo sarà fino alle 12 di oggi. Calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico, con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: le 8 e 9 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro. I single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone. Potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine. Chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza. Cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia. È fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione. Nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario. Per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno. Oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario. Con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci. Chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura, caro carburanti, dopo anni anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite ENI è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire e cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. In Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di avere pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo britannica indaga su possibili legami con Teheran. Trump ha parlato di grande collaborazione con Londra. Parliamo anche di intelligenza artificiale. Trump dice di non essere preoccupato dai rischi di una possibile perdita di controllo dei sistemi di AI. Siamo davanti alla Cina, perché dovremmo fermarci? Ha chiesto il presidente americano, mentre negli Stati Uniti prosegue il confronto sulla regolamentazione del settore. A Torino, per la cronaca, è accusata di tentato omicidio la 24enne fermata per aver investito un bambino di 5 anni. Si tratta dell'ex compagna del padre. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Il calcio in chiusura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini e Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Code in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 2 km di coda tra Firenze Nord e Peretola. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, entrambe provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Monteriggioni e Badesse in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio!

0: speaker slot machine.
1: Salve a tutti, questa volta la speaker slot machine ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa veramente che mi ha stupito. Sapete che siamo fatti di vuoto? Se eliminassimo tutto lo spazio vuoto all'interno degli atomi della popolazione mondiale, l'intera umanità entrerebbe, pensate, nel volume di una mela. La fisica spiega questo: l'atomo è composto da un nucleo e da elettroni che li ruotano attorno a distanze proporzionalmente immense, più del 99,9% di atomo è letteralmente vuoto. Il paradosso è questo: quando tocchiamo un oggetto non stai toccando la sua materia, ma stai sentendo la forza di repulsione elettromagnetica tra i tuoi elettroni e i suoi. E a questo punto, dopo questa breve curiosità scientifica, vi lascio in compagnia della musica di Radio Diffusione Polonica.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. L'umanità cesserà di esistere nel 2027 e solo uno resterà vivo, Javier. È il nome di un influencer di TikTok, chiocciola unico sopravvivente, che sta spopolando per le sue profezie strane. Non si sa perché fra un anno nessuno di noi sarà vivo, ma di certo lui sarà l'ultimo rimasto. Come fa a saperlo? Ma semplice, perché viaggia nel tempo e nello spazio, anche in Italia, e posta i suoi video testimonianza su TikTok. Se siete curiosi, andate e credete o meno a quello che vi fa vedere. Qualcuno però ha dei dubbi, in un verso o nell'altro. Certo che con l'intelligenza artificiale adesso creare video è molto semplice, magari con il Museo della Scienza di Valencia senza visitatori, o con Piazza della Rotonda ai piedi del Pantheon senza turisti in pieno giorno, o ancora sotto la Torre di Pisa deserta, scene viste solo durante il lockdown della pandemia. La curiosità intorno al profilo è insomma molta, anche se sempre di più si domandano: ma sarà tutto vero? Non basta che aspettare qualche mese per saperlo. È tutto per questa Speaker Slot Machine. Grazie per essere stati in mia compagnia. L'appuntamento è alle prossime edizioni su Radio Diffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Fabia Tutti, la Speaker Slot Machine. Quest'oggi hai scelto me. Io sono Eleonora Burgassi, amantissima degli animali, e quindi quest'oggi vi voglio parlare di un record di longevità nel regno animale. Sapete qual è l'animale più longevo in assoluto? È lo squalo della Groenlandia, che pensate può vivere più di 400 anni. L'altro animale è la medusa immortale, teoricamente immortale, in grado di invertire il suo ciclo vitale tornando allo stato di polipo o polpo quando subisce danni o stress. L'altro animale è lo squalo della Groenlandia, il vertebrato più longevo del mondo, vive nelle acque gelide dell'Artico e può anche superare i 400, anche 500 anni. L'ultimo è la vongola oceanica o artica, un mollusco marino che può superare i 400 anni di età. E dopo questa curiosità sul mondo animale, vi lascio in compagnia della nostra buona musica, delle nostre rubriche di Radio Diffusione Follonica. A presto!

0: Parliamo di cinema. Nel 1984, per il lancio di Ghostbusters, venne ideata una campagna promozionale spettacolare. La produzione sapeva che un film simile aveva bisogno di un marketing fuori dagli schemi e si inventò qualcosa di mai visto prima. Sulle TV americane iniziò a circolare un bizzarro spot.
1: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
2: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
1: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
2: Iacchiappa Fantasmi!
0: Apparentemente non mostrava scene del film, ma solo i tre protagonisti che proponevano il loro servizio di disinfestazione paranormale con lo stile di una classica pubblicità locale a basso costo. Sullo schermo campeggiava un numero di telefono da chiamare per richiedere un intervento immediato, ma a differenza dei soliti numeri fittizi mostrati al cinema, la produzione acquistò e attivò realmente quella linea. Chiunque chiamasse veniva collegato a una segreteria telefonica che riproduceva un messaggio registrato da Bill Murray e Danny Croyd, che avvisavano con tono trafelato di essere momentaneamente assenti perché occupati a catturare fantasmi per le strade di New York. L'esperimento fu un successo clamoroso. La linea registrò un flusso costante di oltre 1000 chiamate all'ora per settimane, intasando le centraline e trasformando un semplice promo in un fenomeno di massa. È tutto per questa edizione della Speaker Slot Machine. Grazie per essere stati in mia compagnia. Adesso torna la musica e la programmazione di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Bahrain, Bahrain, Bahrain, très bien, Bahrain, très bien.
0: 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati in Europa e in America, oltre 6 milioni di euro di somme vinte che ne fanno tuttora il cavallo trottatore più ricco e vincente della storia. Basterebbero questi numeri per raccontare la grandezza di Bahrain, scomparso a 31 anni lo scorso agosto all'allevamento LGA a Eboli, dove viveva da un paio di anni. Prima di Sinner, di Federica Pellegrini, di Marcel Jacobs, di Gianmarco Tamberi, di Kimi Antonelli, Bahrain è stato un atleta capace di riunire tutto il popolo italiano a tifare per il tricolore in ogni angolo del mondo, facendo conoscere la disciplina del trotto e conquistando le prime pagine dei giornali sportivi e generalisti, l'apertura del TG1, oltre ad aver ricevuto omaggi canori, cinematografici, letterari e filatelici. Nato il 19 maggio del 1995 a Copparo e acquistato da Puledro per 180 milioni di lire da Enzo Giordano, è diventato il cavallo più forte di tutti i tempi nonostante un chip, un piccolo frammento osseo nella zampa posteriore, che avrebbe potuto interromperne la carriera in ogni momento. Un derby a Roma, due Prix d'America a Parigi, tre lotterie a Napoli, due Litlop a Stoccolma, tre volte cavallo dell'anno fra Italia, America e Francia, oltre alla Breeders' Crown a New York, sono le perle di una carriera straordinaria iniziata a livello internazionale con il Gran Premio delle Nazioni del 1999, quando a soli 4 anni sconfisse la campionessa Moni Maker in un'ideale staffetta fra campioni.
2: Ciro Bahrain che se n'è andato da New Killingsley, Moneymaker che prova a riproporsi di dentro, in vantaggio Bahrain, di dentro Moneymaker, Bahrain, Paolo Minnucci, El Nazione, il 99, la gente in pista, San Siro che salta, le braccia al cielo.
0: Nel 2001 il primo dei due Prix d'America, migliorando il terzo posto del 2000 e battendo i maestri francesi a casa loro davanti a una tribuna stracolma di vessilli tricolore.
3: Bahrain è ancora in vantaggio, inseguito dal General di Pavot, c'è ancora da soffrire e vince Bahrain, ha vinto, incredibile, poi fa l'idol, General di Pavot, italiani in autentico tripudio, è stato assolutamente relegato a soldato semplice, il generale vince, il capitano.
0: La consacrazione definitiva nel luglio del 2001 al Meadowlands di New York.
4: Bahrain che sta passando, Bahrain che sta passando nei confronti di Dream of Vacation e Plesak, ed è Bahrain che vince, è il più grande al mondo, Bahrain è il più grande al mondo, 5 lunghezze di vantaggio nei confronti di Dream Vacation.
0: Dopo la conclusione della sua carriera agonistica nel 2002, ha funzionato come riproduttore stallone per oltre 20 anni, generando più di 2000 figli sparsi per tutto il mondo. Riposa nell'allevamento dove è scomparso e dove un mausoleo ne ricorderà per sempre le gesta.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco. Caro carburanti, dopo Eni, anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire, cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Per la cronaca, serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Papa Leone XIV ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi sessuali da parte del clero, assicurando il proprio impegno perché quanto accaduto non si ripeta. Il pontefice ha ribadito anche la posizione della Chiesa contro l'aborto e contro l'eutanasia. Oggi Emmanuel Macron assisterà alla messa del Papa a Metz. In chiusura al ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal, lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Mathieu van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: Ciao e ben ritrovati da Alberto Serpi. In questo appuntamento della Speak Slot Machine voglio parlarvi di cinema. Nell'estate del 1982 usciva negli Stati Uniti il film E.T. l'extraterrestre, che sarebbe poi arrivato nelle sale italiane il 7 dicembre dello stesso anno.
1: Casa telefono.
0: Il film, diretto da Steven Spielberg, racconta l'amicizia tra il piccolo Elliot e un alieno rimasto sulla Terra. Un'immagine del film è entrata nella storia del cinema, la celebre scena delle biciclette. Nella sequenza più famosa, Elliot e i suoi amici cercano di sfuggire agli agenti governativi pedalando a tutta velocità. Proprio quando sembrano essere in trappola, E.T. usa i suoi poteri telecinetici per far volare le biciclette nel cielo. L'immagine delle sagome dei ragazzi che attraversano la luna piena è diventata una delle icone assolute della storia del cinema e ancora oggi viene utilizzata come simbolo della magia del grande schermo. Curiosamente la scena fu realizzata con effetti speciali molto innovativi per l'epoca e contribuì a rendere il film un fenomeno mondiale, capace di emozionare generazioni di spettatori. Ancora oggi, a più di 40 anni dall'uscita, quel volo in bicicletta continua a rappresentare il senso di meraviglia e di avventura che solo il cinema sa regalare. È tutto, vi lascio la nostra musica, alla musica di RDF Web Radio e vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speakers Dot Machine. Buona giornata da Alberto Serpi.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: Buona giornata da Paolo, altro giro di slot machine e altra notizia. Intanto facciamo un preambolo. Sicuramente molti di voi ieri sera avranno accompagnato la cena con un ottimo bicchiere di vino.
1: Barbera e champagne, stasera beviamo.
0: E avrete notato che la bottiglia era da 75 centilitri. Quindi vi sarete chiesti perché il formato standard del vino non sia di un litro tondo. Ve lo spiego io. Nel 700 i principali acquirenti di vino francese erano gli inglesi, che usavano come unità di misura il gallone. Per evitare i calcoli complessi al momento dell'importazione, si stabilì che una cassa da 6 bottiglie equivalesse esattamente ad un gallone inglese, ovvero circa 4,5 litri. Dividendolo quindi per 6, si ottenne proprio la misura perfetta da 0,75 litri, un compromesso commerciale tra inglesi e francesi di 3 secoli fa che ancora oggi stabilisce le dimensioni dei nostri vini sulle nostre tavole. Adesso la linea passa di nuovo alla nostra musica, restate qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Ancora una buona giornata da Paolo.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
3: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Una buona giornata a tutti da parte di Paolo. La Speaker Slot Machine ha abbassato la sua leva e la scelta questa volta è ricaduta su di me. Voglio parlarvi in questo appuntamento di una romantica, se così si può definire, proposta di matrimonio. I pinguini di Adelia portano il corteggiamento a un livello decisamente alto. Quando un maschio si innamora, setaccia tutta la spiaggia alla ricerca del sasso più liscio, più lucido e perfetto in assoluto. Quando lo trova, lo fa ruzzolare ai piedi della femmina. Se lei lo accetta e lo posiziona nel nido, la coppia è così creata e restano insieme per tutta quanta la vita. Altro che diamanti o cene stellate. A volte per conquistare il cuore di qualcuno basta solo trovare il sasso giusto. Chissà però se invece dei pinguini le ragazze sono d'accordo. Adesso la linea passa di nuovo alla musica. Restate su RDF e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Ancora buona mattina da parte di Paolo.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Ben ritrovati a tutti da parte di Simona Vasile. Siamo qua per lo spazio dello Jingle Slot Machine su RDF Web Radio, dove parliamo di curiosità, ma più in particolar modo parliamo di gossip, ovvero le coppie d'oro del mondo dello spettacolo. Quest'oggi trattiamo di quella che è ritenuta forse una delle coppie più solide dello show business dei giorni nostri, una coppia su cui i tabloidi inglesi, al contrario, non avrebbero scommesso nemmeno uno scellino. Eppure David e Victoria Beckham, dopo 21 anni insieme, sono innamorati più che mai. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel 1997, quando David Beckham per la prima volta incontrò Victoria. E pensate un po', nonostante fosse stato un affermato calciatore, idolo delle folle e comunque un ambitissimo sex symbol, la prima volta che si trova davanti a lei rimane talmente tanto imbarazzato che non riesce a dire nemmeno una parola. Fu il secondo incontro ad essere galeotto presso lo stadio del Manchester United, e da quel secondo incontro a bordo campo i due non si sono più lasciati e da ragione sono diventate una delle coppie più solide, popolari ed amate dello show business. A quei tempi erano semplicemente inarrivabili. Lui era la star indiscussa del calcio inglese, pensate, premiato addirittura dalla regina Elisabetta con il titolo di ufficiale dell'ordine dell'impero britannico. Successivamente da re Carlo è stato incoronato come baronetto. Lei a quei tempi era la posh girl del gruppo pop più famoso in assoluto, e stiamo parlando delle Spice Girl. David e Victoria sono ancora ad oggi una coppia dal temperamento inossidabile. In 21 anni di matrimonio i tabloidi inglesi, maestri di gossip e del pettegolezzo, non sono riusciti a scoprire molto della loro vita privata e familiare, anche se insomma di pettegolezzi su David e i suoi tradimenti ce ne sono stati, ma comunque Victoria ha sempre tenuto ben saldo il diciamo così il ménage matrimoniale. Sappiamo che i due hanno 4 figli: Brooklyn, Romeo, James, Cruz David ed Harper Seven, ma mai nessuno scandalo è riuscito a scalfire veramente la loro immagine. Qual è quindi il segreto del loro amore? Probabilmente la grande indipendenza che contraddistingue il loro rapporto. Si sono ritagliati entrambi degli spazi

spazi esclusivi. Lei nella moda è diventata una stilista affermata. Lui nello sport, anche se adesso attaccato agli scarpini al chiodo, continua a lavorare nell'establishment del calcio mondiale. Comunque, nonostante i loro settori di lavoro siano veramente molto diversi, sono riusciti a guardare nella stessa direzione, ovvero il futuro. Quindi il segreto di David e Victoria Beckham probabilmente è proprio questo: guardare insieme nella stessa direzione. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e vi dà al prossimo appuntamento della Jingle Slot Machine. Ciao a tutti!

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore, breve relax tra sfide lavorative. Usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro, i single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone, potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia, è fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione, nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario, per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno, oggi possono nascere amicizie intense. Chi lavora nel commercio deve essere più flessibile del solito. Dei brevi momenti di pausa sono davvero necessari. Trovate la vostra modalità di riposo e ricarica. Acquario, con il partner si può ritrovare la complicità e soprattutto la passione. La giornata può regalare una ventata di nuove ispirazioni, mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Speaker Smart Machine.
1: Buona giornata da Paolo. In questo appuntamento con la Speaker Slot Machine voglio parlarvi di un modo alternativo per ascoltare la nostra radio. Si tratta di una piattaforma web o anche app mobile che si chiama Radio Garden, che permette di ascoltare migliaia di stazioni radio in streaming live da tutto il mondo, esplorando un globo terrestre interattivo in 3D. L'interfaccia mostra il pianeta Terra ricoperto da migliaia di punti verdi. Ogni punto rappresenta una città o una località geografica in cui è presente almeno un'emittente radiofonica. Al centro dello schermo trovate un puntatore circolare. Ruotando e ingrandendo il globo, basta sovrapporre il puntatore a un punto verde per agganciare il segnale audio e avviare immediatamente la riproduzione in tempo reale. Quindi, se volete ascoltarci da questa piattaforma, vi basta fare uno zoom prima sull'Europa, poi sull'Italia, fino a ingrandire il nostro golfo. Li troverete al centro, proprio su Follonica, uno di quei puntini verdi. Cliccateci sopra e istantaneamente sarete collegati con Radio Diffusione Follonica e potrete ascoltare appunto la nostra musica. Adesso vi auguro un buon ascolto su RDF. Un saluto da Paolo e a risentirci alla prossima Speaker Slot.

0: vuoi.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la guerra in Medio Oriente. Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump parla di nuovi colloqui ma non esclude una ripresa degli attacchi. Teheran smentisce. Intanto in Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di aver pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con Teheran. Caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi introdotto da Eni per benzina e gasolio sulla propria rete. All'iniziativa ha aderito anche IP. Il governo accoglie con favore la decisione, mentre resta alta la protesta di autotrasportatori e tassisti, che giudicano le misure insufficienti di fronte all'impennata dei costi. Per la cronaca, caso Garlasco, attesa oggi la chiusura delle indagini nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato, dovrebbe ricevere un nuovo avviso di conclusione delle indagini. Per il delitto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Caso Regeni, oggi è prevista anche la sentenza per i 4 agenti egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Per uno di loro la procura ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. In chiusura parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards, notte da protagonista per Madonna, vincitrice di 7 premi. A Taylor Swift è andato invece il Video of the Year. Per lei è il 5° successo nella categoria, dunque un nuovo record. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Pisa. In contemporanea sarà chiusa anche l'entrata di Capannori sempre in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Ben ritrovati a tutti da parte di Simona Vasile. Siamo qua per lo spazio dello Jingle Slot Machine su RDF Web Radio, dove parliamo di curiosità, ma più in particolar modo parliamo di gossip, ovvero le coppie d'oro del mondo dello spettacolo. Quest'oggi trattiamo di quella che è ritenuta forse una delle coppie più solide dello show business dei giorni nostri, una coppia su cui i tabloid inglesi, al contrario, non avrebbero scommesso nemmeno uno scellino. Eppure David e Victoria Beckham, dopo 21 anni insieme, sono innamorati più che mai. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel 1997, quando David Beckham per la prima volta incontrò Victoria. E pensate un po', nonostante fosse stato un affermato calciatore, idolo delle folle e comunque un ambitissimo sex symbol, la prima volta che si trova davanti a lei rimane talmente tanto imbarazzato che non riesce a dire nemmeno una parola. Fu il secondo incontro ad essere galeotto presso lo stadio del Manchester United, e da quel secondo incontro a bordo campo i due non si sono più lasciati e da ragione sono diventate una delle coppie più solide, popolari ed amate dello show business. A quei tempi erano semplicemente inarrivabili. Lui era la star indiscussa del calcio inglese, pensate, premiato addirittura dalla regina Elisabetta con il titolo di ufficiale dell'ordine dell'impero britannico. Successivamente da re Carlo è stato incoronato come baronetto. Lei a quei tempi era la posh girl del gruppo pop più famoso in assoluto, e stiamo parlando delle Spice Girls. David e Victoria sono ancora ad oggi una coppia dal temperamento inossidabile. In 21 anni di matrimonio i tabloid inglesi, maestri di gossip e del pettegolezzo, non sono riusciti a scoprire molto della loro vita privata e familiare, anche se insomma di pettegolezzi su David e i suoi tradimenti ce ne sono stati, ma comunque Victoria ha sempre tenuto ben saldo il diciamo così il ménage matrimoniale. Sappiamo che i due hanno 4 figli: Brooklyn, Romeo, James, Cruz David ed Harper Seven, ma mai nessuno scandalo è riuscito a scalfire veramente la loro immagine. Qual è quindi il segreto del loro amore? Probabilmente la grande indipendenza che contraddistingue il loro rapporto. Si sono ritagliati entrambi degli spazi esclusivi. Lei nella moda è diventata una stilista affermata, lui nello sport, anche se adesso attaccato agli scarpini al chiodo, continua a lavorare nell'establishment del calcio mondiale. Comunque, nonostante i loro settori di lavoro siano veramente molto diversi, sono riusciti a guardare nella stessa direzione, ovvero il futuro. Quindi il segreto di David e Victoria Beckham probabilmente è proprio questo: guardare insieme nella stessa direzione. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e vi dà al prossimo appuntamento della Jingle Slot Machine. Ciao a tutti! Bye.

0: Speaker Slot Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Donnini e benvenuti alla Speaker Slot Machine. Oggi parliamo di un fenomeno che sta cambiando il mondo in cui viviamo, il tempo libero, le micronotti. Avete presente quella sensazione di essere sempre stanchi, ma di non avere abbastanza giorni di ferie per staccare davvero? La soluzione trovata da sempre più giovani si chiama microvacanza infrasettimanale. L'idea è semplice: staccare dal lavoro il mercoledì pomeriggio, prenotare una notte in un piccolo borgo, in una casa sull'albero, persino in un campeggio a meno di un'ora da casa, e rientrare il giovedì mattina direttamente in ufficio. Perché funziona? I psicologi del lavoro spiegano che il nostro cervello non misura il riposo in base al numero di giorni, ma in base alla rottura della routine. Fare qualcosa di completamente diverso a metà settimana inganna la mente, facendole percepire la pausa come se fosse un lungo weekend. Inoltre costa meno ed evita il traffico della domenica sera. Una tendenza nata nei paesi nordici che sta spopolando anche in Italia. Cambiare scenario per solo 12 ore per ricaricare le batterie al 100%. E voi, organizzereste mai una fuga di una sola notte di mercoledì? Ciao a tutti e alla prossima Slot Machine!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radiodiffusione Follonica.
16: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
17: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te, e anche se ne sono dipendente.

nuovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monk e i luffi. Cos'è questa good vibe se non la sudi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Nuovo appuntamento con la Jingle Slot Machine. Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile qui su RDF Web Radio e siamo qua per parlare di curiosità e gossip e più in modo specifico delle coppie d'oro del mondo dello spettacolo. Parliamo di una coppia stratosferica hollywoodiana, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Pensate, è il 12 settembre del 98 quando Michael Douglas sposa per la prima volta il suo sguardo su Catherine Zeta-Jones. Tutti e due attori, lui un quarto di secolo più anziano di lei, si ritrovano entrambi al Festival del Cinema Americano a Deauville, in Francia, per presentare i rispettivi film. Lui proponeva Delitto Perfetto e lei La Maschera di Zorro. Michael rimane ammaliato dalla bellezza di Catherine e dichiara: è la donna più bella del mondo, io la sposerò. Tanto è vero che chiede all'amico in comune Danny DeVito di presentargliela. I due si siederanno vicini alla cena di quella sera e proprio da lì avviene il primo scambio di battute. Michael inizia un corteggiamento serratissimo e guardandola negli occhi va dritto al sodo: voglio essere il padre dei tuoi figli. Catherine rimane letteralmente sotto shock e anni dopo poi ricorderà questo episodio in un modo molto simpatico. Alla televisione racconterà: non gli diedi retta e pensai, se questo credi che io sia il tipo da cadere ai piedi di un Michael Douglas qualsiasi, questo si sbaglia. 3 mesi dopo invece erano fidanzati. Per la coppia il 2000 è un anno importantissimo, nasce il loro primo figlio Dylan. Michael e Catherine si sposeranno e successivamente interpretano il loro film fatto insieme dal titolo Traffic. Nel 2003 arriva la secondogenita, Caris. Nonostante molti anni felici insieme, la coppia però comincia ad avere un periodo di stanchezza dopo una decina d'anni ed è nel 2010 però quando avviene il patatrac. A Michael viene diagnosticato un cancro alla gola e un anno dopo Catherine viene riscontrato un disturbo bipolare. Lui inizierà un periodo di cure estenuanti tra chemio, radioterapia e psicoterapia perché ha sviluppato una malattia di dipendenza dal sesso, mentre lei entrerà in una clinica specializzata per la salute mentale. L'amore dei figli però non basta e queste circostanze li mettono duramente a dura prova, devastando letteralmente il loro equilibrio. Nel 2013 Catherine, con una ricaduta dei suoi problemi, entra in depressione e decide di separarsi da Michael. Quindi per i tabloid americani la coppia era già stata per spacciata. I due invece però decidono di prendersi una pausa di riflessione per curare il proprio rapporto. Vivranno un periodo lontano dalla loro lussuosa casa di New York, dove sia Michael che Catherine si guarderanno dentro e alla fine Michael semplicemente riesce a dichiarare alla stampa: la nostra unione è più forte che mai. Ed anche in questo caso le sue parole furono profetiche. Difatti, pochi mesi dopo, i coniugi Douglas tornano insieme e era il 2014, più innamorati che mai, rinnovano i loro voti nuziali e da quel momento non si sono più lasciati. Era questa la storia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones per la Jingle Slot Machine su RDF Web Radio condotta da Simona. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao a tutti!
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ciao, sono Stefano Donnini e la Speak Slot Machine di RDF che vi tiene compagnia. Quest'oggi parliamo di un esercito, ma è un esercito fantasma che risale alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti, l'esercito degli Stati Uniti creò un'unità segreta di 1100 soldati con un compito unico e surreale. Non dovevano combattere con le armi, ma ingannare il nemico attraverso l'arte e la simulazione. Questa unità era soprannominata l'esercito fantasma, era composta da artisti, designer, attori, tecnici del suono e creativi reclutati dalle migliori scuole d'arte d'America. La loro missione era fingersi enormi divisioni di fanteria e corazzati americani composti da oltre 30.000 uomini per distrarre le truppe tedesche dai veri movimenti tattici degli alleati. Per creare l'illusione, l'esercito fantasma utilizzava un arsenale bizzarro, carri armati e camion gonfiabili in gomma, altoparlanti giganti montati su veicoli che riproducevano a chilometri di distanza i suoni registrati di interi battaglioni in movimento e false trasmissioni radio cifrate studiate per farsi intercettare dalle spie nemiche. Gli artisti dipingevano persino su veicoli gonfiabili finti stemmi e loghi di altre divisioni realmente esistenti e si vestivano da generali per frequentare i bar dei paesi vicini e diffondere false informazioni. Operando spesso a ridosso delle linee del fronte in Europa, l'esercito fantasma ha messo in atto oltre 20 operazioni di inganno strategico, salvando la vita a migliaia di soldati alleati. La loro storia è rimasta segretata dal governo americano per oltre 50 anni, venendo resa pubblica soltanto negli anni 90. Un saluto ancora e rimanete ancora a ascoltare Radio Diffusione Follonica e un saluto a tutti da Stefano Donnini.

0: Sono le 11:50.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

sono Stefano Donnini e la Speak Slot Machine di RDF che vi tiene compagnia. Quest'oggi parliamo di un esercito, ma è un esercito fantasma che risale alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti, l'esercito degli Stati Uniti creò un'unità segreta di 1100 soldati con un compito unico e surreale. Non dovevano combattere con le armi, ma ingannare il nemico attraverso l'arte e la simulazione. Questa unità era soprannominata l'esercito fantasma, era composta da artisti, designer, attori, tecnici del suono e creativi reclutati dalle migliori scuole d'arte d'America. La loro missione era fingersi enormi divisioni di fanteria e corazzati americani composti da oltre 30.000 uomini per distrarre le truppe tedesche dai veri movimenti tattici degli alleati. Per creare l'illusione, l'esercito fantasma utilizzava un arsenale bizzarro, carri armati e camion gonfiabili in gomma, altoparlanti giganti montati su veicoli che riproducevano a chilometri di distanza i suoni registrati di interi battaglioni in movimento e false trasmissioni radio cifrate studiate per farsi intercettare dalle spie nemiche. Gli artisti dipingevano persino su veicoli gonfiabili finti stemmi e loghi di altre divisioni realmente esistenti e si vestivano da generali per frequentare i bar dei paesi vicini e diffondere false informazioni. Operando spesso a ridosso delle linee del fronte in Europa, l'esercito fantasma ha messo in atto oltre 20 operazioni di inganno strategico, salvando la vita a migliaia di soldati alleati. La loro storia è rimasta segretata dal governo americano per oltre 50 anni, venendo resa pubblica soltanto negli anni 90. Un saluto ancora e rimanete ancora a ascoltare Radio Diffusione Follonica e un saluto a tutti da Stefano Donnini.

0: Azione folorica, ora esatta.
1: Sono le 12:19.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Non ho ragione io, non hai torto tu.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Soulful House, l'aperitivo in musica.
0: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Entra in vigore oggi il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Eni, 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno. Anche Socar ha annunciato un price cap sulla rete italiana IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani proclamano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Resta critica la situazione a Catania per l'attività dell'Etna. I voli all'aeroporto Fontanarossa rimarranno sospesi fino alla mezzanotte. La società di gestione invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Sulla gestione dell'emergenza si accendono anche le polemiche politiche. A 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni è attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, imputati 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani mai comparsi in aula. Per uno di loro l'accusa ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. Nel Salernitano, ora per la cronaca, a Pellezzano una donna di 85 anni è stata uccisa soffocata nel sonno. I carabinieri hanno fermato il figlio, un uomo di 53 anni, indaga la procura di Salerno. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner resta numero uno al mondo davanti a Alexander Zverev, ora distante 1370 punti. L'azzurro, fermo per un'infiammazione al ginocchio destro, salterà anche il China Open. Terzo Carlos Alcaraz, Zverev e lo spagnolo hanno contribuito nel fine settimana alla vittoria del Team Europe nella Laver Cup di Londra. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

mi dimenticavo, spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava, ogni mezz'ora era fil di ferro, dentro la mia gola mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: accende la città.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città. Do up a do up shoo, do.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura al caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni e Enilive. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit, i prezzi sono in calo ma restano elevati, 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne ai 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli, Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: Sono le 14:07.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole. Ho un linguaggio che vuoi.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Mentre i prezzi ai distributori di carburante continuano a crescere, anche IPA ha annunciato di voler stabilire un tetto al prezzo di benzina e gasolio, seguendo l'esempio di Eni, che da oggi ha fatto scattare la riduzione di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi praticati finora. Intanto gli autotrasportatori siciliani si fermano dal 16 al 20 ottobre, non avendo avuto nessun riscontro dal governo sulla richiesta di intervento sul caro carburanti e nessuna notizia sui pagamenti del C-Modal Shift, ovvero l'incentivo del MIT per ridurre il traffico di merci su strada, reindirizzandolo via mare. Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. È quanto emerge da una prima ricostruzione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta su Rossi, ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena misteriosamente. L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini, torna in campo stasera in Turchia, che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna a bastoni, pronti Kayode e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20.45. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
3: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio, innanzitutto se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque,
4: grazie di avermi invitato, sono onorato di essere qui a questa trasmissione, quindi credo sarà un'occasione per tutti, per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
3: Anche se la Croce Rossa Italiana a livello, cioè, credo che
4: non ha bisogno,
3: di presentazione. Comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del vostro, nostro, perché anch'io faccio parte di questo comitato. E qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
4: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale e quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, a trasporto sanitario, affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata abbiamo fatto in piazza, la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. La nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. Ed è grazie a loro se il Comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
3: Certo.
4: Entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
3: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
4: Ci saranno sicuramente.
3: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza, cioè passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa, almeno a Follonica dicono così, no? È passata la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
4: Beh, sì, sicuramente, come hai detto te, l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà con la distribuzione di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, oltre a dare ascolto e orientamento a chi vive situazioni di fragilità. Noi quindi svolgiamo un ruolo fondamentale nei trasporti sanitari ordinari, accompagniamo anziani, persone disabili, pazienti che devono raggiungere gli ospedali o centri di cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. Infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione e nella formazione, organizziamo corsi di primo soccorso.
3: Quello poi ne parliamo anche dopo, comunque
4: diciamo l'attività che a 360 gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza ma tutta un'altra serie di attività.
3: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari?
4: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente, perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione, alla Croce Rossa, perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari, credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui modi di soccorso, sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonica sia comunque sempre vivo.
3: Sì, infatti è questa una bella immagine, dall'adolescente al pensionato è proprio una bella immagine. Noi siamo un po' nel mezzo.
4: Siamo
3: Antonio.
4: Nel mezzo. Vabbè, più vicini al
3: pensionamento, anche se siamo stati in adolescenza.
4: È vero,
3: facendo parte
4: abbiamo
3: di
4: iniziato
3: questa,
4: con l'adolescenza.
3: Con l'adolescenza. Bene, Antonio, ci fermiamo un attimino, grazie a Michele che ci sta facendo la parte tecnica, ci fermiamo un attimino con una pausa musicale e poi continuiamo ancora con la nostra bella chiacchierata.

0: porta Radiodiffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: La tua musica, la tua città, sempre con te, sempre con te.
2: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
3: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e del comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
4: Ah, sì. A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali, seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti, e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da dedicare alla Croce Rossa. E quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri. Perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte per diventare volontario.
3: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità è la base,
4: è la cosa principale.
3: Poi tutto viene da sé,
4: tutto
3: insomma,
4: viene da sé, si impara e giusto. Ognuno ha possibilità
3: di andare a trovare il posto giusto,
4: esatto,
3: all'interno
4: dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
3: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
4: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto uno dall'anno scorso, lo sportello sociale. Sportello sociale che non è altro un punto dove ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire i loro bisogni, lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali e con la società della salute. Quindi accanto all'ascolto continuiamo a garantire anche la distribuzione dei generi alimentari, che è un'attività ormai consolidata del nostro comitato. E quindi interveniamo, ecco, oltre con i beni di prima necessità, interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere. Quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
3: Certo.
4: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari e alla generosità anche della nostra comunità, la generosità dei follonichesi che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
3: Certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto,
4: certo.
3: Alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva. Follonica ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone. Quindi, avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
4: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito di Croce Rossa, no? I volontari che anche se non sono della nostra comunità, comunque vengono da fuori a aiutarci per rispondere alle numerose chiamate, ai bisogni della popolazione estiva di Follonica. Chiaramente per noi non c'è differenza fra un turista o un residente, noi il nostro aiuto lo portiamo a chiunque. Quindi credo che l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
3: Infatti sentiamo a giro la sirena che suona in ogni momento del giorno e della notte. Dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. E infatti nessuno si salva da solo, e questo vale anche per le associazioni. Com'è il rapporto della Croce Rossa con le istituzioni locali, cioè la ASL e le altre realtà associative del Golfo di Follonica? Riuscite a far rete in modo efficace per ottimizzare gli interventi?
4: Sicuramente sì. Io credo che nel mondo del volontariato una cosa fondamentale sia quella che nessuno si salva da solo, cioè fare rete, la sinergia fra le varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas, abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante, lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. E quindi questo credo sia una cosa importantissima.
3: E questa è appunto la base, certo. La base che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato, credo. Cioè, sono sicurissimo che richiede molta energia, sacrifici e molta, molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o ti ha dato più la soddisfazione più grande?
4: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
3: Del Covid, certo.
4: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi con decisioni difficili, grande senso di responsabilità, e tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai, e diciamo che quelle che porto sicuramente più nel cuore sono quando vengo fermato da qualcuno, mi telefonano, mi scrivono per ringraziarmi per quello che ha fatto la Croce Rossa per loro, per l'aiuto che hanno ricevuto. Cioè sentirsi dire da un cittadino che il nostro intervento, il nostro trasporto sanitario o un nostro gesto di vicinanza, una parola di conforto dei nostri volontari hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
3: Sì.
4: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità, dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa Italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo e quanto la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per la nostra cittadinanza.
3: sento che ripeti spesso la parola umanità, è giusto, sì. È uno dei sette principi.
4: Uno dei nostri sette
3: principi che la Croce Rossa appunto ha adottato ormai da tanti anni.
4: E come ho detto prima è forse
3: e credo
4: quello
3: sia più fondamentale.
4: Che serve per entrare a far parte della Croce Rossa.
3: È giusto, è uno dei sette principi, ma credo sia uno dei fondamentali, diciamo, per far parte di questa associazione. Bene, guardiamo avanti perché la Croce Rossa, come ha detto, le sfide credo le abbia tutti i giorni, ma le voglia anche affrontare andando avanti. Quali sono i prossimi traguardi che la Croce Rossa di Follonica avrà in cantiere? Non so, mi viene in mente, che ne so, progetti specifici o acquisto di nuovi mezzi oppure altre ristrutturazioni o altri servizi.
4: Allora, noi guardiamo con entusiasmo al futuro e i progetti da realizzare sono tanti. Diciamo però quello principale che ci siamo dati è quello del rinnovo del nostro parco mezzi. Vorremmo acquistare una nuova ambulanza e un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili, perché comunque sono quei mezzi che ci permettono poi di portare aiuto. Quindi abbiamo bisogno di un ricambio. Abbiamo bisogno di un ricambio perché i mezzi che abbiamo si usurano e quindi hanno necessità di essere rinnovati. Vogliamo, ecco, tra i nostri obiettivi ci sarà anche quello di potenziare lo sportello sociale con un maggiore impegno, cercando mettere a disposizione dei cittadini, di chi ha bisogno, nuovi servizi. Un altro obiettivo che credo sia importante è quello di aumentare, portare la formazione, che è una cosa fondamentale, formazione verso i cittadini, quindi dare un senso a quello che sono le manovre salvavita, istruire le persone su queste manovre, perché abbiamo visto anche ultimamente in tantissimi fatti di cronaca locali, riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza,
3: possono
4: salvare una vita in attesa che
3: abbiamo
4: arrivino.
3: Visto proprio in questi giorni,
4: esatto,
3: ci sono
4: in questi
3: stati
4: giorni abbiamo proprio avuto
3: la prova concreta
4: di quanto sia importante saper fare queste manovre.
3: Bene, siamo quasi addirittura di arrivo, Antonio, quindi la nostra mezz'ora insieme è veramente passata così velocemente che avrei ancora tante domande, anche se conosco anche le risposte a volte, perché è naturale. Però prima di salutarci ti lascio il microfono per fare un appello, cioè la gente di Follonica a parte sa dov'è la Croce Rossa, ma dove deve venire, cosa deve fare per diventare volontario, perché ne abbiamo bisogno. Più gente viene, si avvicina alla Croce Rossa, e più la Croce Rossa può fare per la popolazione, certo, e per tutta la gente, anche i bagnanti che vengono qui a trovarci durante l'estate. Quindi se vuoi fare l'ultimo appello,
4: sì,
3: e poi
4: l'invito che io faccio ai cittadini è semplicissimo: se avete pensato di fare volontariato, venite da noi, venite a conoscerci, perché sicuramente troverete una bella realtà. Non servono competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi.
3: Non
4: c'è bisogno del mantello, ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri aiuti materiali, quindi donazioni e sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso,
3: Siamo come ho detto, sì, in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale. però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente la nostra, il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per, il, per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato questo nostro invito.
4: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
3: È stato un piacere anche per me.
4: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che niente, insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. E quindi grazie di cuore a voi.
3: Ti ringraziamo veramente tanto.
4: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
3: Chi se ne sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radiodiffusione Follonica. Continuate a stare con noi con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: Ah, 1975.

Abbiamo fatto un salto indietro per riscoprire una perla della musica leggera con uno storico gruppo pop melodico catanese che ha vissuto il suo massimo splendore nella seconda metà degli anni 70. Sono ancora in attività, continuando ad esibirsi in tour e serate soprattutto nella loro amata Sicilia. Hanno trovato il grande successo nazionale proprio grazie a Come pioveva, una fortunata reinterpretazione di un celebre brano del 1918 di Armando Gil. Andiamo ora nel 2018 con Max Gazzè, che si unì alla sensibilità di Carl Brave per dare vita a una cooperazione musicale fresca e del tutto inaspettata, intitolata Posso, che ha messo in mostra una grandissima complicità tra i due artisti che giocano sull'ironia e sulla spontaneità del dialetto romano senza mai perdere l'eleganza della scrittura pop.

0: Chiara Galeazzo, vincitrice dell'X Factor nel 2012, racconta ironicamente di come spesso negli ultimi anni le sia stata rivolta la domanda: ma tu canti ancora? E sì, lo fai, come? Tant'è vero che ha messo su uno spettacolo che nasce dalla rivisitazione dei suoi successi e dei brani più attuali, riarrangiati in una veste inedita, in cui fonde l'eleganza del quartetto d'archi con sonorità elettroniche contemporanee, creando un connubio raffinato tra classico e moderno, come il brano straordinario scritto da Arman Mehta, con cui l'ha incisa insieme in occasione di questo nuovo progetto.
1: Le novità della settimana.
2: Mi chiedo spesso se tu sei felice come me, se poi

Davvero, davvero molto bella. Nel 2019 Federico Zampaglione decide di riaprire i nastri del passato per rimettere sul mercato discografico il capolavoro assoluto dei Tiro Mancino intitolato Per me è importante. Questa nuova incisione unisce per la prima volta la band a Tiziano Ferro. La collaborazione è nata in un momento denso di significati personali perché Zampaglione stava celebrando i 30 anni di carriera con il progetto antologico Fino a qui, mentre Tiziano Ferro accettò l'invito direttamente da Los Angeles nel pieno sviluppo dei suoi album più intimi.

0: Chiudiamo il programma di oggi con gli anni 80, in un momento in cui i sintetizzatori e le sonorità elettroniche internazionali contagiarono anche la nostra melodia tradizionale. I Pooh in quel momento stavano infilando una serie infinita di album campioni di vendite con la loro storica formazione a quattro. In quell'anno, dopo essere volati alle isole Hawaii per registrare, pubblicano l'album Aloha, che si apre proprio con la straordinaria La mia donna. Il brano è un meraviglioso e modernissimo omaggio alla figura femminile, scritto da Valerio Negrini e composto da Roby Facchinetti. Un capolavoro di incastri corali dove le loro voci si alternano, il tutto coronato da uno dei più celebri assoli di chitarra elettrica mai eseguiti da Dodi Battaglia. Grazie a tutti voi per il calore e per la compagnia, un saluto da Carla e come sempre, viva la musica italiana! Ciao!
1: 1984.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. Così una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto a Siena nel 2013. Sono iniziati nella tarda mattinata di oggi in questura a Campobasso gli accertamenti sul computer e sulle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso a Gianni De Vita, papà e marito delle due donne morte lo scorso dicembre a Pietracatella per avvelenamento da ricina. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Messa lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Dopo settimane di scontri politici e spaccature è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia. Il tennis. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 al mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale nel circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RTF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. È un 65enne indagato per concorso in omicidio, attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC9 Italia IH-870, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980. Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, all'inizio di ottobre 2023, lo avrebbe chiamato per avvertirlo su un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano svincolato. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire Camille Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: La giustizia spiegata a mia nonna. Il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti. Con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
5: Il 26 novembre del 2010, la 13enne Yara Gambirasio scompare dopo essersi recata al centro sportivo di Brembate di Sopra, il paese in provincia di Bergamo dove abitava. Di lei si perdono le tracce attorno alle 18.40, quando, secondo numerose testimonianze, lascia il centro sportivo per tornare a casa. Verrà ritrovata assassinata il 26 febbraio del 2011. Per l'omicidio di Yara è stato condannato in via definitiva all'ergastolo il 12 ottobre del 2018 l'operaio edile di Mapello Massimo Bossetti, 48 anni all'epoca della sentenza della Cassazione. Il suo movente sarebbe stato un'aggressione sessuale. Ne parliamo con l'avvocato Mimmo Fiorani, con il quale nella puntata odierna della Giustizia spiegata a mia nonna andremo a ripercorrere tutta la vicenda analizzando le indagini e le sentenze di primo grado, appello e Cassazione. Avvocato, iniziamo dal giorno della scomparsa. Yara esce di casa alle 5.20 per andare al centro sportivo, dove arriva circa 10 minuti dopo.
6: Sì, esatto. Allora, Yara era una ragazza, insomma, che faceva ginnastica artistica, era molto appassionata, praticamente anche quando non aveva gli allenamenti andava lo stesso in palestra con un espediente o con un altro. Quel giorno infatti non aveva gli allenamenti, ma era andata comunque in palestra perché si era rotto lo stereo e lei aveva promesso che avrebbe portato il suo per fare l'allenamento. E lei arriva in palestra perché comunque distava, se non mi ricordo male, circa 800 metri da casa sua dalla palestra. Arriva in palestra in pochi minuti, da questo stereo assiste all'allenamento fino alle 18.40, quando sostanzialmente diverse persone la vedono uscire, ma soprattutto c'è un genitore di una ragazza che stava facendo allenamento e che poi in seguito riferirà di averla vista uscire dalla porta. Da questo momento
5: Yara scompare,
6: cioè nessuno l'ha più vista sostanzialmente. E la madre, siccome Yara era una persona, ma questo è abbastanza normale, insomma, no? Quando una persona è iperpuntuale, no?
5: Nel momento anche un minuto di ritardo crea scompiglio.
6: Esatto, cioè esattamente. Però la madre, lei è andata via alle 18.40, alle 18.50 doveva essere a casa, anche perché l'aveva promesso e sarebbe tornata a casa presto. La madre, già dai primi momenti di ritardo, comincia a preoccuparsi, poi verso le 19.10 prova a chiamare il cellulare di Yara, ma il cellulare di Yara non risponde. Sostanzialmente era già spento, non aveva già più linea.
5: L'ultimo messaggio, l'ultima traccia di telefonino in funzione è alle 18.44.
6: Esatto, perché sostanzialmente lei, quando verrà denunciata la scomparsa, perché poi il padre alle 8.30, dopo una prima ricerca, diciamo, con la famiglia, è normale, vanno a cercarla, a domandare, eccetera, eccetera. Già lì vengono a sapere che era andata via verso le 18.40, perché poi l'avevano cercata, avevano sentito gli amici. E il padre va a denunciare la scomparsa alle 20.30. E già dai primi atti di indagine, tra l'altro verrà nominato incaricato di questa indagine un famoso pubblico ministero, una donna, si chiama Letizia Ruggero, che diventerà poi famosa in seguito. E sostanzialmente i primi dati che si acquisiscono sono le ultime attività che ha fatto il cellulare di Yara, e si scopre sostanzialmente che il cellulare di Yara, alle 18.44 Yara risponde a un messaggio di un'amica, ok, che gli faceva domande su una gara che avrebbero avuto la domenica. Alle 18.49 riceve un altro messaggio senza rispondere. Dalle 18.55 il cellulare di Yara smette di funzionare. Esatto. Che questo, insomma, come vedi, per chi fa delle indagini può essere significativo.
5: È uno snodo importante per ricostruire quello che è successo in questi minuti.
6: Certo, perché comunque te capisci che Yara, almeno quando risponde al cellulare, alle 18.44... non era ancora in quel momento, si pensava alla scomparsa, non era ancora scomparsa, era ancora attiva. Magari il messaggio successivo e non ha ricevuto risposta mette un po' di paura, 18.55 viene spento.
5: E lì sicuramente è un dato oggettivo, insomma.
6: È un dato oggettivo, quantomeno, allora, diciamo che allarma. Perché in questa fase i carabinieri, quando vengono investiti, diciamo così, del compito di svolgere l'indagine concretamente, perché pubblico ministero, come posso dire, le coordina, ma poi effettivamente spesso le fanno i carabinieri o comunque la polizia giudiziaria, viene detto. E sostanzialmente non è detto che magari non ci sia stato un allontanamento volontario, ok? Prima di parlare di sequestro.
5: Certo. Però non era il tipo Yara da...
6: Non era il tipo Yara, era una persona molto, molto semplice, molto puntuale, molto affidabile, ok? Apparentemente per quelle prime informazioni che si erano reperite non c'era un motivo di crisi con i genitori, crisi con qualcun altro, non c'era nessun motivo. Tant'è che quando gli setacciano i computer, il telefono, diciamo i contatti telefonici, tutto quello che c'era in casa, il diario, eccetera, scoprono una ragazza tranquillissima.
5: Classica ragazza quattordicenne con...
6: Ma esatto, cioè nel senso che aveva tanti amici, che aveva belle relazioni, che aveva un buon rapporto con i genitori. Quindi l'allontanamento volontario
5: non regge
6: molto,
5: fin da subito.
6: Molto strano. Di conseguenza, si comincia le ricerche. Cos'è che viene pensato all'inizio? Che però naufragherà almeno nella mente degli inquirenti dopo pochi giorni, secondo me, come pochissimo tempo. All'inizio si cerca quindi la scomparsa di questa ragazza, un possibile sequestro di persone. Però la famiglia di Yara non era una famiglia particolarmente agiata. Una
5: a
6: famiglia...
5: rischio di sequestro, diciamo, per estorsione, beh, o per chiedere una somma indietro.
6: Beh sì, insomma, la storia dei sequestri in genere hanno anche delle richieste di riscatto notevoli.
5: Con tanti zeri dietro.
6: Con tanti zeri. Se vai a prendere una maestra, un impiegato, potrai ricavare qualche migliaio d'euro. Cioè questo, no? Verosimilmente. Quindi dopo un po' di tempo, non solo che... si analizza la famiglia e si scopre una famiglia tranquilla senza particolari problemi, ma non arriva la richiesta di riscatto. Non arrivando la richiesta di riscatto, la paura cresce, anche perché partono le ricerche.
5: I famosi cani molecolari sono stati usati.
6: Cani molecolari sono arrivati, sì, poi tra l'altro
5: non sono molecolari.
6: Partiamo dal fondo. I cani molecolari non esistono, nel senso che tutti, o meglio, tutti i cani sono molecolari, però le chiamano cani molecolari, penso ormai per far capire. In realtà sono dei cani addestrati, ora dispiace dirlo ma è così, vengono addestrati per riconoscere i vari odori della morte. Cioè, si aveva già il sospetto che potesse essere morta, perché già le indagini erano andate a macchia di leopardo,
5: escludendo tutto il resto, quindi l'estorsione, l'allontanamento volontario.
6: In quel momento non c'erano strumenti per pensare a un sequestro di persona a fini di estorsione, non c'era richiesta di riscatto né niente, quindi poteva essere un'ipotesi, però dopo un pochino, se non hai elementi concreti su cui indagare, in quel momento l'ipotesi di reato era il sequestro, ok? E facevano le ricerche, hanno setacciato veramente campi, fiumi, di tutti i tipi. I cani molecolari arriveranno quando queste prime ricerche non danno nessuna soluzione.
5: L'ultimo step, diciamo.
6: Esatto. Cioè, le telecamere che pure ci sono intorno alla palestra non funzionavano. Le telecamere di qualche esercizio commerciale intorno alla palestra non riprendevano. Quindi di fatto te ti trovi in una situazione in cui una ragazza è scomparsa, nessuno ha visto niente, nessuno l'ha più vista.
5: Non ci sono video, non ci sono testimonianze.
6: Non ci sono video, non ci sono testimonianze, le ricerche non danno esito, a quel punto chiamano i cosiddetti cani molecolari per vedere se, ok, ci può essere la possibilità di cominciare a mettere in conto che Yara non sia più viva. E ripeto, questi cani sono addestrati, in Italia è difficilissimo perché esiste un reato che si chiama vilipendio di cadavere, sono addestrati proprio per riconoscere i vari tipi di odore, compreso i vari stati della decomposizione del corpo. Quando entrano quelli si comincia a pensare o prendere in considerazione che magari non ci sia più. I genitori di Yara faranno, in questa fase in cui si pensa ancora al sequestro, un appello. Due persone molto umili, molto riservate, anche imbarazzate, faranno un appello veramente molto, molto importante.
5: Lo ascoltiamo, ne ascoltiamo un pezzo di tratto dai vari servizi e telegiornali dell'epoca.
0: Siamo una famiglia semplice. Siamo un nucleo di persone che ha basato la propria unità sull'amore, sul rispetto, sulla sincerità e sulla solarità nel nostro quieto vivere. Da un mese ci stiamo ponendo innumerevoli domande sul chi, il che cosa, il come, il quando e il perché ci sta accadendo tutto ciò. Noi non cerchiamo risposte, noi non chiediamo di sapere, noi non ci assilliamo per capire, noi non vogliamo puntare il dito verso qualcuno, noi desideriamo solo e immensamente che nostra figlia faccia ritorno nel suo mondo, nel suo paese, nella sua casa, nelle braccia dei suoi cani. Noi imploriamo la pietà di quelle persone che trattengono Yara. Chiediamo loro di rispolverare nella loro coscienza un sentimento d'amore e dopo averla guardata negli occhi, gli aprano quella porta, quel cancello che la separa dalla sua libertà. Noi vi preghiamo, ridateci nostra figlia, aiutateci a ricomporre il puzzle della nostra quotidianità.
5: Un appello toccante, anche adesso. Beh, a distanza di anni,
6: scuote l'anima.
5: Emozioni,
6: vedi,
5: si sono
6: persone
5: intatte.
6: Molto umili, molto semplici, cioè una famiglia per bene, come ce ne sono tante, capito? Cioè non riesci proprio a capire come fosse possibile che un sequestro di persona
5: andasse a toccare questa famiglia, questa ragazza,
6: capito? Non aveva proprio senso. Quindi se una ragazza sparisce così nel nulla, non si hanno testimoni eccetera, per forza a un certo punto devi porti il problema e possa essere andata veramente in maniera tragica. Tant'è che poi i cani cosiddetti molecolari, anche se non lo sono, però chiamiamoli così per semplicità, una traccia la trovano, perché a un certo punto prendono una traccia e vanno in direzione di un cantiere, va bene? Un cantiere di un cantiere di un paese lì intorno, a Brembate di Sopra, luogo dove è nata e cresciuta Yara, che si chiama Mapello, ok? C'era un cantiere di un centro commerciale in costruzione. Allora, questo ci servirà anche per quello che diremo dopo. Dobbiamo pensare che la cosiddetta isola bergamasca, cioè tutta la zona intorno a Bergamo, era piena di questi paesi da poche migliaia di persone, se
2: tutti
6: non
2: attaccati,
6: grandi.
2: Tutti sì, vicini,
6: eccetera. L'edilizia era in fermento in quel periodo, quindi c'erano un sacco di cantieri edili, ok? Quindi sostanzialmente i cani puntano a questo cantiere di Mapello con decisione, si fermano al cantiere di Mapello e lì partono le ricerche. Solo che vengono usati anche degli strumenti per cercare di trovare tipo infrarossi, ora non ricordo, con dei sonar, ma roba veramente fuori di testa. Non hanno badato a spese in questa indagine, lo dico subito.
2: E adesso siamo solo all'inizio, perché
6: e ora siamo solo all'inizio,
2: arriverà più tardi.
6: Più tardi, sì, esatto. Però questa indagine viene studiata all'estero, perché è stata la prima indagine di questo tipo in Italia, ma poi lo vedremo in seguito. Cioè riusciranno anche a scandagliare in un qualche modo il terreno, perché mandano delle onde sostanzialmente questi strumenti per vedere se incontrano degli ostacoli, ok? Sotto. E per provare a cercare di cosa c'è in questo sotto il terreno. Il problema è che non trovano veramente niente, lo setacciano da cima a fondo e non trovano niente. Allora cosa fanno? Siccome il cane comunque è andato lì e qualcosa deve aver sentito, ok? Cominciano a mettere sotto intercettazione tutti gli operai, e tutti gli operai, compreso il padrone del cantiere, vengono sentiti. Ok?
2: E si trova forse una possibile traccia, perché qualche giorno dopo viene arrestato Mohamed Fakhri.
6: Esatto, Mohamed Fakhri o Fakhri, non mi ricordo. Lui viene arrestato quando prende, addirittura viene fermata la sua nave che parte da Genova per riportarlo a casa, che lui era viveva in Marocco, ok? Lui era di origine marocchina. Arrivato quasi alle acque internazionali, che non avrebbero più potuto prenderlo, ma una nave normale, non è che
2: un traghetto
6: preso...
2: come per andare,
6: sì, esatto,
2: in
6: di linea, esatto. Qua all'Elba, cioè non è che o Sardegna. L'hanno fermato in acque internazionali e l'hanno arrestato. Questo perché? Perché dalle varie intercettazioni telefoniche, e anche Fakhri era stato sentito...
2: Perché operaio in quella zona dove i cani avevano trovato una traccia, diciamo.
6: E aveva già detto, guardate, io domani vado via perché torno a Marocco, quando è stato sentito. Persino, che poi me lo sono ricordato in seguito, persino il suo datore di lavoro gli aveva fornito un alibi dicendo che quella sera, quando è scomparsa Yara, lui era a cena, erano a cena insieme. Però da un'intercettazione telefonica un interprete arabo sente una frase che traduce così: Allah perdonami, non l'ho uccisa io. Ok? Da questo parte, forse abbiamo trovato una traccia, lo arrestiamo.
2: Anche perché è una traduzione che, insomma, una frase che non può dare adito a grosse interpretazioni diverse, no. Se tradotta in maniera corretta.
6: Esatto, quantomeno non è che dice l'ho uccisa io, dice non l'ho uccisa io. Però quantomeno ti dà una traccia, ok? E allora cosa fanno? Vanno a casa di Fakhri, non lo trovano, allora dicono, cavolo, è scappato. Sanno che ha preso una nave e quindi fanno questa operazione. In realtà lui aveva detto, guardate, io domani vado via. Tant'è vero che lui poi dirà, guardate, io non ho detto questo, fatela risentire a qualcun altro, a un'altra traduzione. Tant'è che sei traduttori diversi, tutti con piccole sfumature, diciamo.
2: Sì,
6: però...
2: anche perché non è una traduzione, diciamo, dei linguaggi, degli idiomi nei quali è difficile fare una traduzione letterale come dall'inglese o dal francese.
6: Ci sì, sono, ora io non sono esperto in materia, però immagino di sì.
2: Sì, sì, ci sono anche vari dialetti, varie tribù, quindi non c'è una lingua ufficiale che traduci, ci vuole, come dici te, un bacino, diciamo, di traduttori per i quali che poi ti permettono di arrivare a capire quello che sono le intenzioni.
6: Sì, ma un esempio semplice come proprio anche forse banale, nel senso, facendo le dovute proporzioni, i romanzi stranieri quando vengono tradotti non sempre hanno la stessa traduzione.
2: Torna. Certo, qui è ancora più difficile.
6: Quindi insomma possiamo immaginare. Ora però qui in questo caso la traduzione era stata completamente padellata, perché in realtà poi sei interpreti diversi, ripeto, che traducono nuovamente la frase con piccole sfumature, ma il senso era che Fakhri stava chiamando la sua fidanzata, che non rispondeva al telefono, aveva effettivamente citato Allah, ma non
7: cioè, per altre nel cose, senso, esatto, non nel senso, cioè diceva rispondimi, cioè il senso era questo, però era stato tradotto male, tant'è che Filippo riceverà per questa ingiusta detenzione 9.000 euro di risarcimento dallo Stato. E pensiamo, apro e chiudo parentesi, che nel momento in cui viene arrestato Fikri si apre il mondo, perché verrà solleverà una sommossa contro gli immigrati che delinquono, eccetera, eccetera. Invece purtroppo, o per fortuna per lui, ovviamente lui non c'entrava niente.
2: Arriviamo al 26 febbraio del 2011, è la seconda data più importante probabilmente di questa storia, perché è il giorno in cui viene ritrovato il corpo di Yara Gambirasio.
7: Esatto, esattamente 2 mesi dalla scomparsa. Viene ritrovato il corpo in un campo incolto di Chignolo d'Isola, ok? Voi pensate a una specie di zona industriale come quella di Follonia, in cui nel mezzo c'è un campo completamente incolto, va bene? E viene trovato per caso, perché era una domenica mattina, se non mi ricordo male, c'era un aereo modellista con un proprio modellino che lo faceva volare in quel campo perché c'aveva spazio. A un certo punto l'aereo precipita in questo campo, lui guarda il GPS per trovarlo e va a cercare questo aereo. L'aereo era caduto proprio vicino al corpo di Yara, che era quasi sostanzialmente impossibile da vedere, per più motivazioni. Primo, perché come l'autopsia poi dopo e le analisi, diciamo, della scena del crimine rileveranno, probabilmente Yara è stata uccisa lo stesso giorno della sua scomparsa e in quel campo. A distanza di tempo, all'aperto e alle intemperie, il cadavere sarà molto trasformato. Ora poi vedremo come in seguito. Lui addirittura dice: io avevo visto questa macchia nera che lì per lì pensavo fossero sacchi della spazzatura, poi però ho visto le scarpe. E quindi non poteva essere un sacco della spazzatura. Si avvicina meglio e vede che era un corpo di una ragazzina, di una bambina, vogliamo dire. Chiama ovviamente le forze dell'ordine, e le forze dell'ordine gli chiedono come è vestito il corpo. Lui dà la descrizione di come è vestito il corpo, ed era esattamente la descrizione di come era vestita Yara nel momento in cui è scomparsa. Quindi in quel momento ovviamente stiamo parlando di una scena del crimine all'aperto. La scena del crimine ne abbiamo parlato anche l'altra volta, come sai, parla, io lo dico sempre.
2: Certo, è la prima, sono i primi indizi che arrivano dall'interrogare, tra virgolette, la scena del crimine.
7: Esatto, la scena del crimine all'aperto è un dramma, perché è sottoposta
2: a intemperie, a modifiche di qualsiasi tipo.
7: A ogni bene. Nel periodo in cui è scomparsa Yara c'erano state molte nevicate, era un periodo invernale, lì era febbraio addirittura, quindi a maggior ragione la scena del crimine si può alterare, no? Quindi viene delimitata, vengono delimitate delle zone, una più ampia dove possono entrare alcuni tipi di persone, una più stretta, e poi quella dove c'è il corpo è la zona proprio rossa dove entrano i medici legali, neanche i magistrati entrano lì, tanto per capirci. Le prime analisi del corpo di Yara sulla scena del crimine rivelano molte cose, una delle quali è: Yara è effettivamente vestita come il giorno in cui è scomparsa, ok? I leggings che indossava sono tagliati, così come gli slip, va bene? Ha le spine sotto i piedi che fanno pensare che lei in quel campo abbia camminato, perché queste spine, questi, insomma, erbaccio, quello che c'era, era praticamente la stessa del campo. Dall'autopsia verrà fuori che aveva ancora in corpo, quasi digerito, il pranzo del giorno in cui è scomparsa, era vestita allo stesso modo. Più gli vengono trovate sferette metalliche riconducibili, diciamo,
2: all'ambiente edile,
7: ma soprattutto nei polmoni viene trovato anche o addosso materiale residui di calce, okay? Mentre le sferette edili sono proprio le sferette metalliche, sono un po' più generiche, non so come spiegarlo. La calce è un po' più esplicita, ok? È stata trovata sostanzialmente questo tipo. E quindi qual è la conclusione a cui giunge il medico legale, che penso che tuttora sia il medico legale più importante d'Italia, Cristina Cattaneo, che ha anche fatto il medico legale nelle nuove indagini di Garlasco? Dice: Yara è morta lo stesso giorno in cui è scomparsa. Ci sono delle ferite sul corpo, una da trauma in testa, più delle ferite da taglio, non in zone mortali, sul corpo. Non ci sono segni di difesa, quindi vuol dire che probabilmente è stata prima traumatizzata e quando era stato di incoscienza o semi-incoscienza gli sono state fatte queste ferite, ok? Non c'è stata violenza sessuale, però il taglio dello slip e il taglio dei leggings fa pensare a un movente sessuale.
2: Probabilmente, sì.
7: O un tentativo, un movente sessuale. Ma soprattutto l'assenza di ferite da difesa, e sono quelle che ti fai quando cerchi di pararti, no? Ok, metti le braccia davanti, allora becchi qualche colpo e sono le cosiddette ferite di difesa. Fa pensare che lei sostanzialmente dopo il colpo sia stata lasciata in terra e dopo queste ferite le hanno inferto. Yara non è morta, ok?
2: Per le ferite o per l'aggressione?
7: In realtà sì, perché hanno indebolito il corpo, okay. Ma in realtà è morta di ipotermia, cioè di freddo. E si ritiene che sia morta tra la fine del giorno in cui è scomparsa, cioè a novembre, e l'inizio del giorno dopo, quindi se non mi ricordo male tra il 26 novembre e il 27 novembre, cioè fine giornata del 26, okay. Inizio del... Queste sono le indagini. Ora qual è il problema?
2: Adesso entrano in campo i RIS, se non sbaglio.
7: Adesso entrano in campo i RIS.
2: Ma ricordiamo che il reparto investigazioni, leggo per evitare sì, errori, sì, e sì. Il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri che svolge analisi forensi e indagini a supporto di autorità giudiziaria e reparti investigativi, quindi analizza tutto il materiale da cui è stato estratto il DNA trovato,
7: esatto,
2: sul corpo di Yara,
7: esatto.
2: E restituisce sempre il solito profilo che diventerà forse una delle definizioni in forense più famose, perché compare per la prima volta il concetto di ignoto 1,
7: esatto.
2: Che accompagnerà poi tutto, vero. Lo sviluppo della
7: ce ne saranno altri di ignoto 1 in altre indagini,
2: però questo è
7: ma qual è la singolarità anche di questa indagine? È questa, cioè nel senso, allora quando loro hanno visto gli slip tagliati e leggings tagliati, ovviamente, ma lo fanno in generale, fanno tutte le analisi dei vestiti per vedere se trovano del DNA, e in effetti una maggiore quantità di DNA viene concentrata soprattutto sugli slip, ok? E quindi fanno questi rilievi. Queste analisi che farà il RIS del DNA, tra l'altro poi una particolarità che venne in mente al colonnello Lago, che era allora il comandante dei RIS, vengono analizzati da quattro istituti diversi, quindi non solo dal RIS, ma anche, se non mi ricordo, il Raffaele di Milano, degli istituti universitari, ora non mi ricordo quali, sinceramente, e tutti danno lo stesso risultato. Addirittura il colonnello Lago conosce una persona che sta lavorando in questo momento all'Università di Washington, scusami, e che sta portando avanti delle ricerche sul DNA per andare oltre al maschile, eccetera, ma anche caratteristiche particolari dell'uomo, cioè tra cui il colore degli occhi o se autoctono o meno. E la risposta che dà questo esperto, tra l'altro italiano che lavora all'estero, è che probabilmente era autoctono e che aveva gli occhi chiari, ok?
2: Quindi cominciamo un pochino
7: a restringere,
2: perché, ma molto poco.
7: La particolarità però qual è? Che te spesso e volentieri c'hai un indagato, trovi del DNA e confronti il DNA che te trovi con quello dell'indagato.
2: Il problema è che qui c'è un DNA solo.
7: C'è un DNA senza l'indagato, no, cioè non lo sappiamo, ignoto uno,
2: certo.
7: È proprio perché non sappiamo chi è.
2: Ci sono 20.000 possibili indagati, ora dico un numero a caso per dire la popolazione.
7: Che sono le analisi del DNA che hanno fatto poi,
2: esatto,
7: in seguito.
2: Siamo sempre lì, infatti.
7: 20.000 persone, cioè la popolazione di Follonica,
2: esatto.
7: Tutta portata con l'analisi del DNA. Però te da qualche parte devi partire e si parte sempre dall'origine, cioè dove è stato trovato il corpo di Yara? Lì. Bisogna partire da lì, ok? Vengono viste le telecamere, eccetera, eccetera, ma non portano nessun riscontro, stiamo parlando di mesi prima, quindi alla fine non riportano nessun riscontro. Accanto al campo di Chignolo d'Isola c'è una discoteca che ora non mi ricordo
2: Sabbie
7: come
2: mobili,
7: si chiama,
2: ma Sabbie Mobili. E il 21 ottobre comincia a dare frutti questa indagine a tappeto. Sì. Si comincia a trovare qualcosa che potrebbe aiutare a ritrovare chi è questo ignoto uno.
7: Perché tra i frequentatori della discoteca c'era un certo ragazzo che si chiamava Damiano Guerinoni. Il suo DNA, perché anche questa è un metodo rivoluzionario, cioè cominciano a fare praticamente l'analisi del DNA a tappeto, ok, con volontari o di altro tipo, ma soprattutto volontari, le persone si offrono volontari. Damiano Guerinoni ha 7 marcatori del proprio DNA compatibili con quell'ignoto 1. Non è ignoto 1,
2: ma è un parente.
7: È un parente
2: diretto.
7: E capisci che a questo punto abbiamo una pista.
2: Certo.
7: Ce l'abbiamo, ce l'avevano loro. Una pista. Cioè cominciano a pensare, ok, dobbiamo lavorare nella famiglia Guerinoni. La famiglia Guerinoni viene da un paese montano lì nei dintorni, vengono raggiunti, gli viene spiegato di cosa hanno bisogno, la famiglia Guerinoni si mette a disposizione, ok? E loro cominciano a scandagliare i familiari della famiglia Guerinoni, fino a che non trovano due maschi, ok, due fratelli, che hanno ancora più marcatori in comune con ignoto 1.
2: Ma non sono ignoto 1 neanche loro.
7: Ma sono fratelli.
2: Ma non ci sono altri fratelli.
7: Il problema è che non ci sono altri fratelli, nemmeno defunti, ok? Quindi, chi è ignoto 1? Cioè, te arriva a quel punto, quando hai trovato i fratelli, sei già eccitato perché dici, ok, l'abbiamo
2: ci
7: trovato.
2: Siamo.
7: E invece non c'è un altro fratello, ignoto 1 è un maschio.
2: Si chiude lì, diciamo, la pista e si comincia a indagare a questo punto come si faceva una volta, quindi andando porta a porta a ricostruire.
7: Prima di arrivare a quello però fanno l'analisi del DNA alla madre di questi due fratelli. Non è la madre di ignoto 1. Quindi il discorso è che abbiamo due fratelli di ignoto 1, ma non la madre. Serve il padre, ma il padre, che diventerà purtroppo famoso per lui, che si chiamerà, io non lo trovo, aspetta un attimo, mi si chiamava Guerinoni, che faceva tra l'altro, se non mi ricordo male, Giuseppe Guerinoni, Giuseppe, perfetto, era morto. E quindi confrontare il DNA, perché vediamo se ignoto 1 quantomeno è figlio di Giuseppe Guerinoni. Giuseppe Guerinoni è morto qualche anno prima, ovviamente mi sembra all'inizio degli anni 90, ora non me lo ricordo per bene. Viene riesumata la salma, gli viene preso il DNA,
2: conferma del che è il padre.
7: È il padre di ignoto 1. Quindi Giuseppe Guerinoni aveva un figlio cosiddetto
2: illegittimo,
7: naturale, sì. Illegittimo, diciamo così, anche se legittimo proprio non è. Però chi è la madre? A questo punto
2: siamo a metà della puntata e arriva il, diciamo, il cambio di passo rispetto alle possibili, alle, a casi simili in passato, perché adesso comincia il vero colpo di genio degli inquirenti, che poi sarà un qualcosa, come detto, studiato anche in futuro.
7: Sì, esatto, perché loro cosa fanno? Cioè, nel senso, a quel punto, essendogli scappato di mano, la soluzione era lì a portata, cominciano a fare, come hai detto te, un'indagine vecchio stile, cioè cominciano a frequentare i bar, le persone chiedono informazioni, e per domandare chi era questo Guerinoni, se magari aveva delle amanti, se aveva, perché è evidente che avesse avuto una relazione extramaritale, perché nel momento in cui era sposato con la moglie da non so quanto tempo, quindi era evidente aveva avuto una relazione extraconiugale. E poi a un certo punto gli inquirenti decidono di pubblicare, col consenso della famiglia Guerinoni, di dare alla stampa la notizia che c'era un figlio illegittimo di questo Guerinoni, Giuseppe Guerinoni, che era ignoto 1, per vedere se qualcuno si smuoveva. E in effetti ha funzionato, perché una delle persone del paese di Guerinoni che lo conosceva riferisce che sostanzialmente Guerinoni gli aveva detto che aveva avuto una relazione con una donna più giovane di lui, quindi stiamo parlando, Guerinoni era del 38 se non mi ricordo male, quindi una donna del 48, che gli aveva dato un figlio. Allora a quel punto abbiamo l'età della donna probabile, ok, l'anno in cui, dice quest'uomo, avevano fatto un figlio tra la fine degli anni 60 e primi anni 70, ok, l'età della donna, l'età, l'anno di nascita del figlio, vediamo chi è nato in quel periodo, e vengono fuori sostanzialmente 500 donne con caratteristiche
2: che sembrano poche, ma comunque è un bel numero.
7: Sono un'enormità, cioè, nel senso,
2: tocca rispetto ai 20.000 di prima, certo si restringe molto, ma
7: tocca rifare tutto il la trafila di prima. Però il DNA di ignoto 1 aveva una particolarità, un allele. Ora, io non sono un genetista, quindi proverò a spiegarlo come mi è stato spiegato a me. Voi dovete pensare, il DNA che c'è un nucleo che è cosiddetto DNA nucleare, che è quello che ci danno babbo e mamma, va bene? Che è il nostro, non ce l'ha nessuno.
2: È come un'impronta digitale, è quella impronta unica digitale, per ognuno.
7: Codice fiscale, tutto quello che vuoi, è tuo, di nessun altro, va bene? Poi c'è il DNA mitocondriale, che comunque verrà poi tirato fuori in seguito in questa indagine, che è quello che ci arriva dalla linea femminile, che è un DNA che viene utilizzato quando non c'è quello nucleare, almeno per stabilire la linea familiare. Poi c'è una cosa che si chiama allele, che io l'unico modo che sono riuscito a trovare per spiegarlo è questo. Il DNA è il gelato, l'allele è il gusto. Il gusto del gelato, del DNA di ignoto 1, è particolarmente raro. Si calcola circa 1 ogni 10.000. E in tutta questa masnada di persone, ok, a cui prendono il DNA, l'allele ce l'hanno due donne, va bene? Una sarà Esther Arzuffi, l'altra si chiamerà Simona, che ha lo stesso allele e che quindi si troverà che è la mamma di ignoto 1.
2: Quindi possiamo ragionevolmente dire che Esther Arzuffi ha avuto una storia con Giuseppe Guerinoni, dal quale nacque un figlio che però non risulta figlio di del marito di Arzuffi.
7: Sì, che è tra l'altro Giovanni Bossetti, ok? Giovanni Bossetti non era il padre di ignoto 1. Allora, Esther Arzuffi ha tre figli, due gemelli, un maschio e una femmina. La femmina ovviamente la escludiamo perché ignoto 1 è un uomo. Uno sta a Brembate di Sopra e un altro lavora nell'edilizia, ok? Massimo Bossetti è quello che lavora nell'edilizia. Attenzione, tutti diano Massimo Bossetti, ma in realtà si chiamava Massimo Giuseppe Bossetti, come Giuseppe Guerinoni. Esther Arzuffi negherà sempre contro ogni evidenza di aver avuto relazioni con Giuseppe Guerinoni, però mi sembra abbastanza...
2: Oddio, sì, è ovvio. Il secondo nome è una bella prova, insomma.
7: Ma insomma anche il DNA non certo. È male,
2: no,
7: insomma,
2: vabbè,
7: il nome
2: quello,
7: è la ciliegina, insomma.
2: Sì, certo.
7: Allora cosa fanno? Con un espediente prelevano il DNA a Massimo Bossetti.
2: Un posto di blocco mi sembra,
7: un etilometro, lo fermano perché giustamente bisogna avere la prova. E coincide con quello di ignoto 1. Allora non si fermano però lì, perché il DNA da solo non basta. Cioè il DNA può dimostrare un contatto tra Bossetti e Yara, ma non dimostra che l'ha uccisa, non so se mi spiego. Non necessariamente, diciamo, non dà la certezza matematica. Quindi loro fanno ulteriori confronti. Arrestano Massimo Bossetti, va bene?
2: Il 16 giugno, leggo, del 2014, a 4 anni dalla scomparsa e a 3 dal ritrovamento del corpo.
7: Sì, perché poi non abbiamo detto che tutta questa trafila che abbiamo raccontato in pochi minuti in realtà è durata anni. E voi potete immaginare una ricerca del DNA come quella hanno fatto. Cioè, è incredibile, ok? Tra le polemiche, tra l'altro, perché questa indagine stava costando troppo, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere. Allora, una volta viene arrestato Bossetti, fanno, ovviamente cercano dei riscontri nella sua vita e in effetti, per esempio, Bossetti lavorava nell'edilizia, addosso a Yara erano stati trovati dei fili compatibili, ok, con le poltroncine, con i seggiolini del furgone che guidava Bossetti, per materiale e per colore. Attenti, non erano le stesse.
2: Erano compatibili, quindi.
7: Ma erano compatibili, va bene?
2: Quel tipo di furgone poteva essere...
7: Esatto, e poi sarà battaglia in dibattimento, perché qui siamo sempre in fase di indagine.
2: Sì, sì.
7: Ok? Poi, il cellulare di Bossetti era stato trovato, come c'è la telefonia, in zona compatibile a quella di Yara, ok? Alla scomparsa di Yara. Voi non dovete pensare alla cella telefonica sia dove siamo noi adesso, mi prendo una cella telefonica e scoprono che io sono qui ora con te. Cioè la telefonia è più ampia,
2: l'area, diciamo,
7: è un'area,
2: indirizza all'area.
7: Però era compatibile. E comunque anche questo è un pezzo del puzzle che va a incastro. In più Bossetti non fornisce un alibi, perché il suo cellulare smette di funzionare, viene spento, se non mi ricordo male, 17:45 del giorno in cui è scomparsa Yara, e viene riacceso il giorno dopo, la mattina, ok? Lui non sa spiegare dove fosse a quell'epoca. Il suo cellulare è compatibile, il DNA più questo materiale viene trovato addosso a Yara, più il fatto che lui lavora nell'edilizia, per gli inquirenti è lui. E tant'è che

0: Grande pazienza, un grande puzzle al quale mettevamo un tassellino, ogni volta un tassellino in più, ogni giorno qualche tassello andava a completare questo puzzle. Nessuna delle strade che abbiamo percorso è mai stata abbandonata, sono state sempre perseguite tutte parallelamente. 120.000 contatti telefonici, ecco, quindi su questi 120.000 contatti noi abbiamo provato a fare i vari intrecci, abbiamo provato a magari prima eliminare i residenti, perché residenti, poi abbiamo per cui la presenza si giustificava perché residenti, poi invece abbiamo provato a vedere chi di residente era presente lì, poi non era più presente nei giorni successivi, poi abbiamo fatto il contrario, insomma è stato molto faticoso in assenza di altro e anzi in presenza ricorderete insomma alcuni testi che si erano proposti inizialmente, che avevano detto di avere visto in via Rampinelli passeggiare due uomini che confabulavano tra di loro, insomma ne abbiamo avute tante di segnalazioni e tutte, non me le ricordo neanche tutte sono state valutate.
1: E questa fu una conferenza stampa
2: epocale, quasi
1: molto lunga, sì molto lunga. Ma allora le critiche ci sono sempre state per esempio la Cattaneo, c'è stato un momento in cui un politico chiese che fosse rimossa dall'incarico in quanto secondo lui non è all'altezza, o affiancata da un uomo di più esperienza. Ci fu anche questo risvolto.
2: Ma perché di più esperienza o perché uomo? Vabbè.
1: Perché questa cosa, lo devo dire, a molti fu invisa il fatto che una donna fosse a capo di un'indagine in questa maniera, ma va sicuro, ora al di là, ognuno poi la pensa come gli pare, la giustizia spiegata, a mia nonna parla di sentenze definitive, non di valutazioni,
2: atti processuali,
1: ha ragione o ha torto, certo. Però lei in effetti ha usato tra i vari consulenti il meglio del meglio, è costata tanto, è vero, però uno dice l'hai trovato il responsabile per la giustizia? Sì, ne valeva la pena? Io penso di sì, poi altre valutazioni le faranno altri. In ogni caso, in questa fase a Bossetti provavano a mettere pressione, ok? Ma legittimamente, non è che gli facevano nei film americani, tanto per capirsi. Oltretutto lo intercettavano nei colloqui con la moglie, che pare impossibile, ma si può rifare, perché è comunque materiale di ricerca di prova, ok? Cercavano di carpire delle sue eventuali confessioni, perché ovviamente avrebbero chiuso prima. Torna. Solo che Bossetti continua a negare. Quando gli mettono di fronte la prova regina, che non è la pistola fumante, ma poi ci manca il DNA, lui dice sostanzialmente: io non lo so come c'è infilato il mio DNA sul corpo di Yara. Comincia addirittura a dire: ma forse, sai, noi nei cantieri ci feriamo, buttiamo tutto in un secchio e poi magari qualcuno ha preso il mio DNA e poi la... cose che
2: non reggono. Tra l'altro, in una intervista che ha fatto recentemente, mi pare a Belve, non mi ricordo quale fu il programma, lui continua comunque a sostenere questo tipo di tesi, quindi anche adesso non ha mai
1: lui si è sempre dichiarato innocente, questo è comunque il suo diritto e va rispettato, perché poi dopo, anche se uno avesse confessato e se uno confessa, poi lo vedremo in altre puntate, tipo quella di Erba per esempio, non è che la confessione in sé basta, vanno comunque trovati riscontri, perché esiste un reato che si chiama autocalunnia, cioè io per qualsiasi motivo, anche umano, mi accuso di aver commesso un reato che in realtà è stato commesso da altri, ok? Quindi va sempre trovato il riscontro, qui non siamo menameria, confessa, capito?
2: Mi viene in mente, ma adesso facendo un piccolo deviazione, Marco Accetti nel caso della sì, ragazza scomparsa
1: in
2: Vaticano, esatto.
1: Emissari, certo. Cioè lui è proprio il re delle confessioni, quindi insomma va sempre verificata la versione anche dell'indagato. Allora Bossetti si va a processo.
2: 3 luglio del 2015 inizia il processo in corte d'assise, giusto? Sì, con la scelta di andare a dibattimento senza andare a percorrere riti alternativi.
1: Esatto, e questa è stata una scelta anche coraggiosa da parte dei suoi avvocati, perché in effetti le prove sembravano schiaccianti, però gli avvocati erano convinti che in dibattimento, ok, sarebbero riusciti a provare che in effetti quelle prove non erano così solide come volevano fare.
2: Allora spieghiamo a mia nonna la differenza, cioè la corte di assise cosa è? È un
1: allora voi dovete pensare, diciamo, siccome vari livelli di competenze per materia dei giudici.

0: Ci sono, c'è quello più basso, ora mi scuseranno i giudici di pace, spero non mi condannino da qui in avanti per quello che sto dicendo. C'è il giudice di pace che, diciamo, diffamazione, va bene, lesioni, tipo uno schiaffo, ecco, processi penali di questo tipo. Il monocratico si arriva fino anche addirittura a maltrattamenti in famiglia, certi casi di spaccio di droga, eccetera, eccetera. Per esempio, invece, poi ci sono il monocratico, vuol dire giudice unico. Quando si sale di livello nella complessità dei reati, servono più giudici. Il collegiale sono tre giudici togati, dove per esempio nel collegiale si va per violenza sessuale, reati di questo tipo, insomma, tanto per capire, la Concordia era giudice collegiale, quindi c'erano tre giudici togati. La Corte d'Assise è la risposta, diciamo così, italiana al sistema americano. Nel sistema americano, e Dio ce ne scampi e liberi, secondo me, sostanzialmente decide una giuria popolare, va bene? In Italia non abbiamo scelto quel sistema, e continuo a pensare se Dio vuole, però abbiamo fatto un miscuglio, cioè questi reati della Corte d'Assise, l'omicidio, per dirlo una, vengono giudicati da una corte composta da togati, due, e un certo numero di giudici popolari, che sono cittadini, va bene? Quindi vogliamo coinvolgere i cittadini, ok, nel giudicare questi tipi di reati che sono particolarmente gravi per la società. La Corte d'Assise ovviamente è quella competente per i reati di omicidio, in questo caso addirittura un omicidio aggravato che prevede l'ergastolo, la pena, non è che stiamo andando... E Bossetti sceglie, i legali di Bossetti scelgono di andare al dibattimento. Però al dibattimento dovete pensare, perché qui l'alternativa era rito abbreviato e dibattimento.
1: Rito abbreviato, come successe nel caso per esempio di Garlasco.
0: Rito abbreviato non è una missione di colpa come tutti pensano, certo. È semplicemente
1: chiudiamo le indagini e vediamo e giochiamocela
0: qui, perché si fa per due motivi, come forse avevo già detto l'altra volta: o le indagini sono fatte talmente male per cui te pensi di poter ottenere l'assoluzione,
1: o talmente bene che
0: limiti i danni,
1: esatto,
0: come si dice, ok,
1: invece Bossetti va a giudizio normalmente,
0: perché, cioè, quindi i testimoni, i periti, tutto, cioè il processo me lo vedete in televisione, va bene? Perché ripeto, i legali sono convinti che le prove non reggeranno. Allora, i processi come cominciano? Come ho già detto l'altra volta, prima si fanno tutte le prove dell'accusa, perché nel nostro sistema giudiziario, se Dio vuole, l'onere della prova spetta a chi accusa, non alla difesa. La difesa potenzialmente potrebbe vincere un processo senza neanche parlare, per capirsi. E a volte infatti gli avvocati è meglio che stiano zitti.
1: In certi casi
0: è bene stare zitti, per dire. Però loro, avendo l'onere della prova, sono i primi che espongono le prove. Ma questo anche perché? Per equilibrare i rapporti di forza. Cioè io...
1: C'ho nei rapporti stato di forza, dietro che mi può
0: c'ho
1: garantire
0: lo stato
1: tutto,
0: contro,
1: cioè.
0: Io so solo, ok? Quindi cosa faccio? Parlo per ultimo, detto in parole povere, no? Sì. Quindi si sentono tutti i testimoni che ricostruiscono l'ultimo giorno di Yara, si sentono i periti, si sentono i genitori di Yara, ma soprattutto poi, come ho detto, vengono sentiti i tecnici che hanno fatto le indagini, perché sono quelli che hanno fornito le prove ulteriori.
1: E ritorna Cristina Cattaneo per quanto riguarda gli aspetti di medicina legale, diciamo.
0: Ecco, qui è importante capire che cos'è il dibattimento e soprattutto l'assunzione della prova in contraddittorio, ok? Allora, Cristina Cattaneo era ovviamente la consulente dell'accusa, il medico legale nominato dall'accusa, che aveva più o meno riportato le conclusioni che avevo detto. Qui c'è un in più. La difesa ha un proprio consulente di parte che ovviamente cerca di mettere in discussione le conclusioni di Cristina Cattaneo. Cristina Cattaneo darà la sua versione dei fatti. Il consulente della difesa poi metterà in discussione che Yara fosse morta quel giorno e proprio lì. Perché dice, ok, voi avete trovato dei materiali compatibili con quel campo, ma non avete analizzato gli altri campi. ce ne sono diversi l'intorno.
1: Era solo la prima di tante schermaglie fra accusa e difesa in questo processo.
0: Ce ne sono stati diversi, ora per diciamo per brevità le raccontiamo come se fossero avvenute nello stesso momento,
1: sì, certo.
0: Però pensate sempre che c'è da seguire l'ordine che dico io. Poi dice il cadavere di Yara, il corpo di Yara, una parte di esso aveva avviato un processo di mummificazione. La mummificazione è quello che succede al corpo quando va in decomposizione al chiuso. Quindi vuol dire che lei è stata lasciata per un periodo al chiuso e poi dopo è stata portata all'esterno. Però nella sua relazione, nella sua deposizione, Cristina Cattaneo aveva dato ulteriori elementi per spiegare perché secondo lei fosse morta lì e lo stesso giorno. Addirittura aveva analizzato le piante cresciute sotto il corpo di Yara, portandole a confronto con le piante cresciute all'aperto. Le piante cresciute sotto il corpo di Yara erano, per sintetizzare, che anche io non sono un botanico, venivano sostanzialmente, sono cresciute come se sopra avessero avuto un corpo. Ok? Naturalmente, questo lo capisco anch'io, una pianta che cresce in una situazione cresce in maniera diversa rispetto a un'altra che cresce in un'altra situazione. Quindi lei aveva portato questo esempio.
1: La famosa scena del crimine che parla.
0: Parla. Yara più c'aveva anche le mani ancorate al terreno e teneva in mano dei fili d'erba, ancora attaccati al suolo, non strappati. Quindi vuol dire che si era retta, gli erano rimasti lì a quei fili d'erba. E quindi questo denotava che, insieme a tutti gli altri elementi, ricordiamo la colazione, il pranzo non digerito, era vestita allo stesso modo, eccetera, eccetera, le sferie, che fosse quindi morta in quel campo lì. E questo è tra le varie schermaglie. Poi c'è Riss. Il Riss invece analizza il DNA, ha analizzato il DNA utilizzando 7 kit diversi. 7 kit sono, diciamo, dei mezzi con i quali vengono tenuti e analizzati poi DNA, diciamola così semplice, tutti quelli reperibili sul mercato,
1: quindi varie marche, diciamo, anche così varie,
0: mettiamola così,
1: tipologie,
0: varie marche, proviamo per spiegarlo, diciamo varie marche per dare un'idea, come quella del gelato prima, tutti quelli reperibili sul mercato e tutti hanno dato lo stesso risultato. Cosa contesta la difesa? Perché la difesa deve abbattere il DNA.
1: È la prova chiave, se crolla il DNA crolla tutto il resto.
0: Non basta da solo, ma è il pilastro. Tutto il resto sono pezzi dei puzzle che vanno in quella direzione, ma senza il DNA crolla tutto. Quindi loro devono demolire il DNA. E dicono, ok, ma voi avete fatto delle analisi su kit anche scaduti, ok? Quindi non sono credibili. Il RIS risponde dicendo, con i propri tecnici, guardate che se fossero stati scaduti, alcuni erano effettivamente scaduti, ma se fossero stati difettosi non avrebbero prodotto risultati.
1: Quindi non è possibile un risultato sbagliato, al massimo non c'è un risultato.
0: Ma voi potete immaginare...
1: Non funziona il kit, ecco.
0: Non funziona il kit, esatto, ma allora, te puoi immaginare un cibo scaduto. Ti mettono una data di scadenza da consumare preferibilmente entro, perché dopo non ti garantiscono. Però non è che te lo mangi il giorno dopo, una settimana dopo, c'hai subito un problema intestinale, non so se mi spiego. Quindi magari c'è un periodo di tolleranza, dopo conviene non farlo, però in generale è così. Il kit evidentemente, viene a pensare a me, sia un po' la stessa cosa, secondo quello che
1: sicuramente entro la data di scadenza funziona al 100%, dopo non è garantito e quindi mettono la data di scadenza.
0: E siccome il risultato l'ha dato, perché attenzione a questa cosa, perché spesso e volentieri non viene specificata, quando è stato trovato il profilo di DNA di ignoto 1, non si sapeva manco l'esistenza di Bossetti, ok? Quindi il fatto che facessero match, si dice così, cioè corrispondessero, perché te pensa che i marcatori di cui abbiamo parlato prima per dare corrispondenza devono essere, se non mi ricordo male, 13. Bossetti ne aveva 23, quindi molto oltre. Quindi c'è una probabilità, disse il colonnello Lago durante il processo, su 20 miliardi, Cioè sostanzialmente non basta
1: tre pianeti a Terra,
0: tre pianeti a Terra per avere lo stesso, e quindi è praticamente una, talmente infinitesimale che non esiste.
1: È stato contestato che non sono stati effettuati dei Bossetti non era presente, diciamo, al momento, se non sbaglio, dei controlli, detto... però non si sapeva che era Bossetti, quindi era impossibile.
0: Esatto, cioè allora, ma questo lo disse anche la Cassazione. Allora, sostanzialmente, quando ci sono operazioni di questo tipo, vanno fatte in contraddittorio, perché sono le cosiddette rilievi, cioè irripetibili, ok? Sono mezzi di assunzione della prova irripetibile, cioè non lo puoi più fare. E quindi quando una cosa non la puoi più fare, deve essere presente anche l'avvocato della difesa. Dice, voi l'avete fatto senza la presenza dei difensori. Dicono, ma al momento che noi l'abbiamo fatto non c'era un indagato, quindi quale difensore avremmo dovuto sentire?
1: È un'indagine unica nel suo genere, quindi anche questo è un argomento che non era mai stato affrontato, non era mai successo di avere un DNA ma non avere mai qualcuno con cui confrontarlo.
0: Prima di quello mai, perché anche mi sembra il delitto dell'olgiata fu risolto col DNA, ma a distanza di 10 anni, quando c'era già un indagato, capito? Vabbè, ma a parte questo, dice, è chiaro che nel momento in cui, ma lo disse anche la Cassazione, nel momento in cui devi fare l'analisi, che deve essere tempestiva, te non hai un indagato. Se non hai un indagato, non c'è l'obbligo di nominare avvocato. Avvocato per chi? Nel senso, di uno che non esiste in quel momento? Quindi, pure pleato così. Lago raccontò anche che rispetto, per esempio, al materiale riconducibile all'edilizia, alle sferette metalliche e alle tracce di calcio trovate addosso a Yara, erano concentrate sul suo corpo, dice, e non per esempio nelle circostanze di dove era il corpo di Yara, nelle vicinanze, ok? Non c'erano, tutte sul suo corpo. Quindi questo fa presagire, fa pensare che ci sia stato dal contatto tra l'assassino e la vittima, quindi un trasferimento diretto.
1: Diretto, esatto.
0: Poi portano come esempio il fatto che loro hanno fatto altre analisi anche su ragazzi di 13 anni coetanei di Yara, per vedere se magari, essendoci tanti cantieri edili e molte persone lavoravano nell'edilizia, potessero avere lo stesso quantitativo
1: e quindi crollasse un altro pezzetto dell'impianto accusatorio.
0: E non ce l'avevano. Però la difesa cosa dice? Attento, te queste analisi le hai fatte con persone, siccome il RIS di Parma, a Parma, non le hai fatte nei nostri luoghi dove c'è tutti quei cantieri. Però loro l'avevano fatto anche nella famiglia di Lara e di Yara. E il babbo di Yara era un geometra, se non mi ricordo male, che aveva a che fare con i cantieri edili.
1: Quindi il contatto era più diretto, forse.
0: Neanche lui aveva quelle, ok? Quindi di conseguenza hanno risposto in questa maniera. Poi ci sarà l'interrogatorio di Bossetti. L'interrogatorio è una cosa facoltativa dell'indagato. Se l'indagato vuole sottoporsi all'interrogatorio, lo può fare, può anche mentire per difendersi. Ora sembra una cosa assurda, ma siccome spetta all'accusa dimostrare
1: per il discorso di cui sopra,
0: io posso difendermi mentendo legalmente, solo l'imputato lo può fare, nessun altro testimone, ok? Allora Bossetti si sottopone all'interrogatorio, però Cristina Cattaneo gli fa delle domande relativamente al suo gli fa delle domande relativamente al suo alibi e gli dice che dalle intercettazioni del carcere era venuto fuori che Bossetti alla moglie aveva dichiarato che quel giorno nevicava, ricordava che nevicasse.
1: Ma non si ricordava dove era.
0: E lei gli dice, come fai a ricordarti che nevicava se non ti ricordi manco dove eri? No?
1: Certo.
0: È suggestiva questa cosa. Più c'erano le celle telefoniche, e le celle telefoniche, dice la difesa, coprivano un'ampia area che comprendeva anche la casa di Bossetti, quindi lui poteva essere tranquillamente a casa sua e comunque essere in un'area compatibile.
1: Però
0: viene fuori che quel giorno Bossetti a casa non c'era, perché lo dice anche la moglie in una delle intercettazioni tra loro. Ok, gli audio, dice, ma te quel giorno, io mi ricordo, non c'eri a casa, dove eri? Gli domanda la moglie, ok? E lui non se lo ricorda, forse era passato dal commercialista, dice cose. Quindi lui non dà spiegazioni. Ora, non deve dare spiegazioni l'imputato sull'alibi, perché lui non deve provare niente. Però te capisci che siccome i processi si basano sul libero convincimento del giudice...
1: È un altro pezzettino che non aiuta sicuramente.
0: Cioè io ti ho dato un modo per dirmi e te non me lo sai dire. Non è una prova contro di te, ma insomma indubbiamente...
1: Bene non è andata, insomma.
0: Non è andata benissimo. Allora però l'ultima cosa che poi incastra ancora di più Bossetti era stato... le ricerche latamente pedopornografiche erano state trovate sul suo computer. Ok? Che lui in qualche modo non sapeva spiegare come hanno scoperto che era lui che l'aveva fatta, perché a casa non c'eri, siccome a casa di Bossetti ci stavano più persone, chi l'aveva fatta? Non era detto Bossetti. E allora cosa hanno fatto? Il giorno che sono state fatte queste ricerche latamente pedopornografiche, in particolar modo su ragazzine di 13 anni, hanno visto che, riprendendo le celle telefoniche, le testimonianze, eccetera, eccetera, Bossetti era in malattia dal lavoro, quindi doveva stare a casa. Non c'era nessun altro lui, perché i bimbi erano a scuola e la moglie era uscita per andare a fare compere insieme alla madre. Quindi in quel momento Bossetti era solo. Anche questo ci dà prova certa ai Bossetti? No, sono tutti pezzi del puzzle. Quando un processo perlomeno per lo più è indiziario, cioè non sa la prova, non è che io ho visto Bossetti fare questo, questa è una prova regina, diciamo, se no vai per indizi, metti insieme dei pezzi, ok? Questi pezzi, anche se non ti fanno tutto il puzzle intero, ma ti devono far capire l'immagine, ok?
1: Che si compone il 1° luglio del 2015, quando Bossetti viene condannato all'ergastolo.
0: Bossetti viene condannato all'ergastolo e le motivazioni della sentenza, perché il giudice deve sempre spiegare per quale motivo ha deciso in un certo modo, perché in base alle motivazioni poi si fa appello o si va dopo in Cassazione, spiegherà che è proprio questo, cioè la contestazione che ha fatto la difesa di come è stato preso il DNA non aveva ragione di esistere in quanto sono stati applicati tutti i protocolli internazionali per questi casi, ok? Quindi hanno rispettato tutti i metodi che si prescrivono per casi come questo per rendere credibile la prova. È vero, come dice la difesa, che i fili del furgone di Bossetti erano compatibili e non erano gli stessi e che non sono stati confrontati con altri furgoni. Però è anche vero che anche questo è un pezzo del puzzle che va ovviamente a comporre l'immagine, va bene? La compatibilità per materiale, lo stesso materiale e lo stesso colore... Non ho la prova matematica e venga da lì, ma insomma è molto... La calce, le sferette metalliche dei cantieri edili, lui era un muratore. Il fatto che non abbia spiegato un alibi, il fatto che la cella telefonica fosse compatibile. Questi elementi sono sufficienti per arrivare a una sentenza di condanna, perché la condanna deve essere fatta al di là di ogni, cioè si può fare, se no devi assolvere, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le prove portano a una conclusione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è la verità storica, è la verità processuale, cioè quella che viene ricostruita durante
1: dopo questi anni di lavoro, perché questo è un processo che ha durato tantissimi anni.
0: Questo è, cioè noi abbiamo la verità processuale che su base di questi elementi il giudice ha deciso in questo modo.
1: 8 anni mi sembra dall'omicidio alla sentenza.
0: Un'enormità, sì, un'enormità veramente. Poi giustamente la difesa di Bossetti farà appello, chiederà una revisione del DNA ulteriore. La Corte d'Appello gliela rifiuta, perché non è che si può dire rifacciamolo un'altra volta per sicurezza, bisogna motivare, certo, in cosa è mancato, e le motivazioni non sono state ritenute dal giudice di appello, sostanzialmente dalla Corte d'Appello, sufficienti per giustificare un altro riesame. La Cassazione conferma sostanzialmente la condanna, quindi alla fine Bossetti viene condannato da 3 gradi di giudizio e quindi la verità processuale ci dice che lui è l'assassino di Argan Birasio. Poi ognuno pensa al suo, c'è stato anche un documentario Netflix che pensa altre cose, però
1: noi raccontiamo quella che è la verità processuale, gli atti
0: per forza,
1: che parlano,
0: c'è solo quella che conta.
1: Perfetto, si chiude qui la seconda puntata di La giustizia spiegata a mia nonna. Abbiamo affrontato l'omicidio di Argan Birasio, grazie all'avvocato Mimmo Cerani.
0: Grazie a te.
2: La giustizia spiegata a mia nonna, il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti, con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF. RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Elezioni in Calabria. Il dato definitivo dei votanti alla chiusura dei seggi alle 15 è del 22,34%. Quattro anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40. La consultazione ha interessato 71 comuni dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, che è stato eletto sindaco di Reggio. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5% e al 2,6% per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate, afferma Fitch su settembre. Infortunio per Antonio Raimondo. L'attaccante delle Frosinone ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21. Gli azzurrini affronteranno l'Armenia il 1 ottobre a Yerevan e la Polonia il 5 ottobre a Pescara, con 3 punti da recuperare proprio sui polacchi nelle ultime 2 partite delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 33,7, 10 km di coda in direzione mare tra Empoli Est e San Miniato, 1 km di coda in direzione Firenze tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Signa. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Diffusione Folclorica, la web radio che accende la città.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerai solo un buffone.

la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna Bastoni, pronti Caiodé, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Radio diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Radio diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dai primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna Bastoni, pronti Kayode, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Oggi facciamo un viaggio nel decennio d'oro della black music, gli anni 70, un'epoca in cui il soul ha ridefinito la storia della musica globale. Nei precedenti appuntamenti abbiamo ascoltato le classifiche per quanto riguarda i singoli degli anni 70, 80 e 90. Oggi andiamo a sentire la top 15 dei migliori album soul degli anni 70. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti di soultracks.com, che ringraziamo. Io sono Claudio Bosco e questo è Black Coffee. Iniziamo subito con la posizione numero 15 con i Commodore.

Nel 1977 i Commodores mettono tutti d'accordo, sanno essere duri nelle tracce ritmiche ma anche dolci come nella bellissima Easy, grazie anche alla penna e alla voce di Lionel Richie. L'album prende il nome del gruppo e del brano che abbiamo ascoltato, è la mitica Brick House. Alla numero 14 il debutto degli Stylix, guidati dal falsetto di Russell Thompson, è un album che ha cullato i sogni d'amore di un'intera generazione. All'interno c'era questo capolavoro, You Are Everything.

Are Everything, ripreso anche nel 1974 da Diana Ross in duetto insieme a Marvin Gaye. Posizione numero 13 per gli Isley Brothers con That's Lady.

Nel 1973 gli Isley Brothers allargano la formazione, pubblicano un album esplosivo, 3+3, e fonde la dolcezza del soul classico con le chitarre distorte ispirate a Jimi Hendrix. Il risultato, un capolavoro totale che contiene alcune delle cover e dei brani originali più potenti della storia, era That Lady. Alla 12ª posizione incontriamo uno dei gruppi vocali più iconici del decennio. È il 1972 quando The Spinners uniscono le forze con il geniale produttore Tom Bell, diventando i re assoluti del Phil Soul. L'album prende il nome del gruppo e questa è I'll Be Around.

dodicesima posizione per The Spinners con I'll Be Around. Nel 1975 George Clinton e i suoi Parliament portano il soul e funky nello spazio, un concept album fantascientifico, ironico e con un groove talmente potente da fare scuola per decenni a venire. L'album si chiama Mothership Connection. Per l'undicesima posizione ascoltiamo Unfunky UFO.

0: I Parliament con l'undicesima posizione chiudono la prima parte della classifica dei migliori album soul degli anni 70.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco.

Apriamo la seconda parte della nostra classifica con la posizione numero 10 con una band che ha mescolato soul, funky e jazz. Nel 1972 War fotografa la realtà della strada e la trasforma in un groove irresistibile e profondo. L'album è The World is a Ghetto, abbiamo ascoltato The Cisco Kid. Con la posizione numero 9 ci spostiamo a Philadelphia con gli OJs, guidati dalla produzione di Gamble Enough, che uniscono messaggi speciali potentissimi a un'eleganza orchestrale senza pari. L'album è Ship Ahoy, il brano è estratto da un testo fortemente impegnato che funge da monumento morale contro l'avidità. È una delle tracce più campionate della storia della musica, specialmente nell'hip hop. Ascoltiamo For the Love of Money.

Troubled Money era per gli OJ's la nona posizione. Posizione numero 8, entriamo nell'era dei miracoli di un genio assoluto, Stevie Wonder. Nel 1973, armato di sintetizzatori e di una visione artistica totale, compone un album che descrive l'America in quegli anni tra sogni e aspre realtà. L'album è Inner Vision, ascoltiamo Living for the City.

Era all'ottava posizione per Stevie Wonder, alla settima posizione sale in cattedra la voce di seta del soul di Memphis, Al Green. Nel 1972 firma il manifesto definitivo del romanticismo e della sensualità, un calore vocale che avvolge l'anima, con l'album I Am Still In Love With You. Di questo album ho scelto I Am Glad You're Mine, anche questo usato nella cultura hip hop per dei campionamenti per il suo iconico giro di batteria iniziale.

Settima posizione per All Green, sesta posizione per un album che ha superato il successo del film di cui era colonna sonora. Curtis Mayfield usa il suo falsetto tagliente e chitarre con effetto wah wah per raccontare le dure verità della vita urbana. Un capolavoro funk soul, 1972, arriva Superfly.

Siamo entrati nella top 5 con il re indiscusso della passione. Nel 1973 Marvin Gaye decide di liberare ogni inibizione e firma l'album che ha ridefinito la musica afrodisiaca per le generazioni a venire. L'inno all'amore, Let's Get It On, era la traccia finale di quest'album, You Sure Love to Ball. Alla posizione numero 4 troviamo il ponte perfetto tra il soul degli anni 70 e il pop del futuro, sotto la guida di Quincy Jones. Un giovane Michael Jackson trova la sua totale indipendenza artistica, un mix micidiale di ritmo, groove e freschezza. Off the Wall del 1979.

Si va nel podio, terza posizione per un'opera d'arte monumentale. Nel 1976 Stevie Wonder pubblica un doppio album che racchiude tutte le sfumature della vita, all'amore, alla giustizia sociale, fondendo soul, jazz e pop. La storia della musica passa da qui, Songs and the Key of Life, un album con tanti brani iconici, tra cui Sir Duke.

Sir Duke, un tributo a Duke Ellington, leggenda del jazz scomparso nel 1974. Adesso la seconda posizione per Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me.

0: Il disco che ha cambiato le regole della Motown nel 1971, Marvin Gaye, guarda il mondo ferito dalla guerra del Vietnam e delle tensioni razziali, e ci regala una preghiera soul continua, fluida e immortale, un capolavoro assoluto, What's Going On. Ma come secondo singolo dell'album ho scelto Mercy Mercy Me, una delle prime e più intense canzoni di protesta contro la distruzione dell'ambiente e l'inquinamento. Andiamo a scoprire l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album soul degli anni 70, e in cima alla nostra classifica ci sono loro, gli Earth, Wind and Fire, che nel 1975 fondono armonie celestiali, fiati monumentali e una sezione ritmica che lascia il segno. La numero uno degli anni 70 è That's the Way of the World, con la canzone vincitrice anche di un Grammy, Shining Star.
1: ...1975.

0: attimo con il riepilogo della classifica dei migliori album soul degli anni 70 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio. Alla quindicesima posizione The Commodores, quattordicesima per The Stylix, tredicesima per gli Isley Brothers con 3+3, alla dodicesima posizione The Spinners con l'album che prende il nome dal gruppo, undicesima posizione Parliament Mothership Connection, decima posizione War con The Wall Is a Ghetto, nona posizione OJ's Ship Ahoy, ottava posizione per Stevie Wonder Inner Vision 1973, alla settima Al Green con I Am Still In Love With You, alla sesta troviamo Curtis Mayfield Superfly 1972, alla quinta Marvin Gaye Let's Get It On, alla quarta Michael Jackson Of The World del 1979, alla terza posizione troviamo Stevie Wonder con Songs and the Key of Life, alla seconda posizione Marvin Gaye What's Going On del 1971, è l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album degli anni 70, è That's the Way of the World degli Earth, Wind and Fire, era il 1975.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dai primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Kayode, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Il meteo.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
6: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
7: Radiodiffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: fusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 20 minuti.
3: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dai primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna Bastoni, pronti Kayode, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno, su Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: più altalene. Radio diffusione follonica.
1: Ora esatta. Sono le 23 e 59 minuti.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: È mezzanotte e 52 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: passione fluorica, ora esatta.
1: È 1:49.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.